0: data, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

0: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da tre generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
1: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
1: Quando ci fa sentire così bene.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Attenzione, detective! C'è un caso da risolvere nei supermercati Pro 7.
1: 5 super ricercati si sono nascosti tra gli scaffali e tu puoi aiutare il detective prodotto a scovarli. Nei supermercati Pro 7, fino al 30 ottobre, partecipa al grande concorso I Super Ricercati. In palio un montepremi di 50.000 euro in gift card Pro 7. Entra in azione, scopri tutti gli indizi nei supermercati Pro 7 e prova a vincere. Scopri di più su pro7.it.
2: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
3: Le torte, la più dolce delle tradizioni, torta panarea, i tre cioccolati, tortantò e tante altre dolci creazioni.
2: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
3: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
2: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: sedie stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
1: Ma dove vai vestito così?
0: A pescare la spesa.
1: Sempre il solito esagerato.
0: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
2: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
3: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Per costruire insieme il futuro, una scelta alla volta. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E con il super concorso Deco vinci 20 Fiat 500, 20 Honda SH e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
4: Password errata. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
5: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te.
6: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, via Enrico Fermi 87, Cardito.
7: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole Sofà trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Approfitta del tasso zero e ritiro gratuito del tuo vecchio divano. Più comfort, meno pensieri. Scopri tutte le novità su delsolesofà.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
8: È il momento di cambiare tecnologia. Con i Tecno Incentivi di Euronics Tufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Smart TV Samsung 85 pollici 4K Ultra HD 749 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
9: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, meteo.
4: Amici di Radio Kiss Kiss Napoli, un saluto da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
5: Tempo ancora non del tutto stabile, ma che tornerà a farsi più stabile a partire dalla fine di questa giornata, eccetto per un po' di variabilità, ancora qualche fenomeno sul basso terreno. Prossima settimana invece dove è atteso un ulteriore rinforzo della pressione che porterà così più sole e tempo stabile, temperature in calo, ma in nuovo lieve rialzo la prossima settimana. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliti anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
1: Te ritorni qui al centro delle mie fantasie.
2: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato.

0: ETF Cerciello Auto. Super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare. 3 anni di assicurazione furto incendio. 3 anni di garanzia in omaggio.
1: Super promo 48. Cerciello Auto.
0: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
2: È il momento di cambiare tecnologia? Con i Tecno Incentivi di Euronics Tufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice Samsung 10 kg classe A, 399 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre, rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modulnova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
4: Kiss Kiss Napoli.
5: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
4: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
1: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
3: Buongiorno da Gianluca Miranda. In apertura la cronaca: 3 persone con volto coperto hanno fatto irruzione in un mini market del quartiere napoletano di Fuorigrotta per rapinarlo. È accaduto nella notte tra il 10 e l'11 di ottobre. I malviventi erano armati e hanno minacciato il titolare, un ragazzo di 24 anni di origini pakistane. Secondo quanto lui stesso raccontato ai carabinieri, sarebbe stato colpito alla testa con il calcio di una pistola. La cassa è stata sottratta mentre la vittima è stata portata all'ospedale San Paolo, dove è ricoverata in osservazione. I militari hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica e identificare i responsabili. Ancora la cronaca: questa notte i carabinieri della sezione radiomobile di Torre del Greco sono intervenuti in via Falanga numero 9 per l'esplosione di colpi d'arma da fuoco. Diversi proiettili sparati contro una Lancia Musa parcheggiata in strada. Avviate le indagini per chiarire dinamica e matrice. Il sospetto è che possa essere stato un messaggio rivolto al titolare della vettura. Rilievi a cura del nucleo investigativo di Torre Annunziata. Una donna con disabilità è stata rapinata nel rione Vasto a Napoli. Secondo quanto hanno appurato i carabinieri del nucleo operativo e della pattuglia mobile di zona di Napoli Stella, la 34enne sarebbe stata avvicinata da uno straniero che le ha sottratto lo smartphone custodito in una borsa legata alla sedia a rotelle sulla quale si sposta, e sarebbe poi fuggito. Indagini in corso per individuare il responsabile. La 34enne è rimasta illesa. La chiusura con lo sport, il calcio, e il Napoli riparte con il piede giusto dopo la lunga sosta per le nazionali, battendo per 3-0 il Frosinone al Maradona. Allegri schiera un 3-4-2-1 con De Bruyne in mezzo al campo accanto a Lobotka. Proprio il belga è il grande protagonista di serata, prendo e chiudendo le marcature. In mezzo il gol di Noah Lang. Al 60° minuto c'è il ritorno in campo tanto atteso di Scott McTominay. Lo scozzese fa il suo ingresso in campo entrando al posto di Neres. Azzurri che tornano alla vittoria dopo il pareggio in casa della Fiorentina avvenuto prima della super sosta per le nazionali. Azzurri che torneranno in campo martedì sera nella serata di Champions League in Spagna contro il Villarreal. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui e torna più tardi. Grazie per l'ascolto.

0: Password errata. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
1: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te.
2: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, via Enrico Fermi 87, Cardito.
3: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
4: Ma dove vai vestito così?
3: A pescare la spesa.
4: Sempre il solito esagerato.
3: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
5: Il supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
6: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Sceglici anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
7: Attenzione detective, c'è un caso da risolvere nei supermercati Pro 7.
8: 5 super ricercati si sono nascosti tra gli scaffali e tu puoi aiutare il detective prodotto a scovarli. Nei supermercati Pro 7, fino al 30 ottobre, partecipa al grande concorso I Super Ricercati. In palio un montepremi di 50.000 euro in gift card Pro 7. Entra in azione, scopri tutti gli indizi nei supermercati Pro 7 e prova a vincere. Scopri di più su prosette.it.
9: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: L'aroma del caffè. Un pensiero che ritorna. Un piacere che chiama. Caffè Motta. Ti voglio bere.
1: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da 3 generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
2: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Per costruire insieme il futuro, una scelta alla volta. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E con il super concorso Deco vinci 20 Fiat 500, 20 Honda SH e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
3: È il momento di cambiare tecnologia. Con i Tecno Incentivi di Euronics Tufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Smart TV Samsung 85 pollici 4K Ultra HD 749 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
2: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
4: Buongiorno da Gianluca Miranda. In apertura la cronaca: 3 persone con volto coperto hanno fatto irruzione in un mini market del quartiere napoletano di Fuorigrotta per rapinarlo. È accaduto nella notte tra il 10 e l'11 di ottobre. I malviventi erano armati e hanno minacciato il titolare, un ragazzo di 24 anni di origini pakistane. Secondo quanto lui stesso ha raccontato ai carabinieri, sarebbe stato colpito alla testa con il calcio di una pistola. La cassa è stata sottratta mentre la vittima è stata portata all'ospedale San Paolo, dove è ricoverata in osservazione. I militari hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica e identificare i responsabili. Ancora la cronaca: questa notte i carabinieri della sezione radiomobile di Torre del Greco sono intervenuti in via Falanga numero 9 per l'esplosione di colpi d'arma da fuoco. Diversi proiettili sparati contro la Lancia Musa parcheggiata in strada. Avviate le indagini per chiarire dinamica e matrice. Il sospetto è che possa essere stato un messaggio rivolto al titolare della vettura. Rilievi a cura del nucleo investigativo di Torre Annunziata. Una donna con disabilità è stata rapinata nel rione Vasto a Napoli. Secondo quanto hanno appurato i carabinieri del nucleo operativo e della pattuglia mobile di zona di Napoli Stella, la 34enne sarebbe stata avvicinata da uno straniero che le ha sottratto lo smartphone custodito in una borsa legata alla sedia a rotelle sulla quale si sposta e sarebbe poi fuggito. Indagini in corso per individuare il responsabile. La 34enne è rimasta illesa. La chiusura con lo sport: il calcio, il Napoli riparte con il piede giusto dopo la lunga sosta per le nazionali, battendo per 3-0 il Frosinone al Maradona. Allegri schiera un 3-4-2-1 con De Bruyne in mezzo al campo accanto a Lobotka. Proprio il belga è il grande protagonista di serata, aprendo e chiudendo le marcature. In mezzo il gol di Lang, al 60° minuto c'è il ritorno in campo tanto atteso di Scott McTominay. Lo scozzese fa il suo ingresso in campo entrando al posto di Neres. Azzurri che tornano alla vittoria dopo il pareggio in casa della Fiorentina avvenuto prima della super sosta per le nazionali. Azzurri che torneranno in campo martedì sera per la serata di Champions League in Spagna contro il Villarreal. E tutti gli approfondimenti tra pochissimo nel corso di Sunday Sport. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui e torna più tardi. Grazie per l'ascolto.

0: Siamo svizzeri. Buongiorno da Gianluca Miranda, le 10 in punto di domenica 11 ottobre del 2026. Buongiorno anche a Susi Fiorillo. Ciao Susi, come
1: buongiorno,
0: stai?
1: Buongiorno Gianluca, buongiorno a tutti i radioascoltatori di Kiss Kiss. Sto bene, stamattina finalmente possiamo commentare un risultato positivo, ma non solo il risultato, anche una prestazione finalmente convincente del Napoli di Allegri.
0: E finalmente, direi assolutamente così. Salutiamo Simone Zigzag Zagaria, che curerà la parte tecnica in regia in queste tre ore di Radio Gol, tre ore dove praticamente riviveremo quelle che sono state le emozioni di ieri sera del Maradona, riviveremo la conferenza stampa di Massimiliano Allegri, di Alvini, di Calò del Frosinone, di ovviamente Giovane, il capitano Giovanni Di Lorenzo, ma intervisteremo e ascolteremo anche il parere dei nostri ospiti e soprattutto la vostra voce, perché come ben sapete in Sunday Sport alle 10.50, alle 11.50 e alle 12.50 siete voi protagonisti allo 081 546 6873, in una giornata ovviamente di campionato dove seguiremo con attenzione anche le rivali del Napoli, perché ti segnalo che alle 12.30, cara Susi, c'è una grandissima partita al Sinigaglia di Como tra Como e Roma, con la Roma di Giampiero Gasperini che va a trovare il Como di Cesc Fabregas, e sarà una prova molto importante per entrambe le squadre. Ma come di consueto voglio chiederti, prima di iniziare la nostra rassegna stampa e poi andare dai nostri ospiti, voglio chiederti un parere di ieri, della partita di ieri.
1: Eravamo, Gianluca, sì, un po' titubanti, no? Sul modulo, sul sistema di gioco che avrebbe adottato Massimiliano Allegri. Abbiamo visto poi la formazione, abbiamo visto questa difesa a tre, ci sono stati tanti punti interrogativi. Invece mi è piaciuto tantissimo il coraggio del mister, mi è piaciuta tantissimo la prestazione della squadra, il coraggio appunto di Allegri, l'atteggiamento di tutti, perché sono stati veramente tutti convincenti in campo, un po' meno sicuramente Lorenzo Lucca, ne parleremo nel corso di Sunday Sport con i vari ospiti, ma anche con tutti gli amici di Radio Kiss Kiss che ci chiameranno i numeri che hai ricordato tu. Insomma, un Napoli che ci piace, ci aspettano altre 8 partite in questi 28 giorni, speriamo che sia sempre così, sempre in crescendo, anzi.
0: È vero, è proprio così. Tra pochissimo leggeremo il programma della serie di oggi dopo i risultati di ieri. Eccolo qua, ce l'abbiamo tra pochissimo. Dopo i risultati di ieri tra Genoa e Fiorentina, è finita 2-1 per il Genoa, grande risultato per il Genoa di Daniele De Rossi, che torna alla vittoria in campionato. Ancora un brutto risultato per la Fiorentina dopo una campagna acquisti, ragazzi, altisonante. È veramente clamoroso questo inizio di stagione così in discesa, con un allenatore già esonerato che è grosso. Oggi c'è Vanoli che ha ripreso un pochino quello che era l'entusiasmo della piazza, però poi dopo ieri cade sul campo del Genoa a Marassi. E poi la sfida tra Inter e Parma, 3-0 per gli uomini di Chivu, che passeggiano contro il Parma del neo arrivato Alberto Gilardino. Ovviamente il Napoli sempre 3-0, risultato, devo dire la verità, secondo me un po' severo per la squadra di Alvini, però il Napoli ha meritato la vittoria in lungo e largo, ve lo dico, poi dopo lo commenteremo insieme. Io devo essere molto onesto, sì, sul calcio di rigore, l'ho detto anche ieri con i colleghi, commentavamo in presa diretta anche con il buon Vincenzo Perna. Secondo me, io ho sempre detto una cosa e voglio rimanere coerente con quello che è il mio pensiero: se il metro di giudizio di Orsato è quello di lasciar correre e di lasciare più tempo effettivo e di fare meno interruzioni, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera, ragazzi, quello non è mai calcio di rigore. Devo essere molto onesto per un semplice fatto, perché se me lo fischiano contro io impazzisco, perché è un contatto ben troppo leggero. Poi l'arbitro dà il calcio di rigore, si fa la ripetizione, che è giusta, perché il portiere Palmisani esce con i piedi dalla linea, però per me non è calcio di rigore. Io non so come la pensi tu. Poi il Napoli ha meritato la vittoria.
1: Il Napoli ha meritato la vittoria. Sai, proprio ieri sera commentavamo con Gianluca Vigliotti al Bar dello Sport tutto questo, c'erano un po' di opinioni contrastanti, anche Marelli in effetti la pensa come te, non so se hai letto le parole o se
0: ho sentito Marelli, l'ho sentito.
1: Di ascoltare, secondo me un po' di polemiche ci saranno in merito a questo rigore, però non lo so, ti dico, non lo so, io mi voglio fidare di quello che è il giudizio anche degli arbitri. È andata bene così, Gianluca, commentiamo finalmente una prestazione che ci ha convinto, una prestazione positiva, soltanto veramente cose da dire a favore. stavolta del Napoli, di tutti gli interpreti. Quanto ti è piaciuto, ti faccio proprio una domanda così, Kevin De Bruyne, finalmente un Kevin De Bruyne on fire?
0: Sale in cattedra quando viene messo nelle condizioni di fare bene, quando viene messo nelle condizioni di creare, di mettersi a disposizione dei suoi compagni di squadra. Non ha bisogno di presentazioni, è un calciatore che ha tutto nel suo bagaglio, che può mettere a disposizione per la squadra la sua esperienza, si può mettere al servizio dell'allenatore, ma deve essere messo nelle condizioni, esatto, ovviamente dall'allenatore e dai compagni. Lo ha detto anche De Bruyne, sfruttiamolo perché è un calciatore fenomenale. Si è parlato fin troppo di lui, perché per lui parla la sua carriera e basta, non ha bisogno di altro, e teniamoci stretto questo De Bruyne, che alla lunga sarà proprio un qualcosa di meraviglioso per il Napoli. Dicevo, Susi, il programma di giornata, dopo aver letto le partite di ieri, come ti dicevo, alle 12:30 c'è una grande partita che è Como Roma, sì, e alle 15 c'è Lazio Monza, vietato prendere sotto gamba la partita secondo Gennaro Gattuso, che ha iniziato benissimo nelle prime 5 giornate di campionato. Pensate che la Lazio è terza in classifica a 13 punti, ha una partita in meno, quindi può raggiungere l'Inter battendo il Monza allo Stadio Olimpico. Alle 15 sempre c'è Lecce Bologna, una sfida che sicuramente sarà importante per le parti basse della classifica, e poi andiamo a Sassuolo-Milan alle ore 18. Alle 20:45 l'obbligo di vittoria per gli uomini di Luciano Spalletti sul campo del Cagliari, in una delicata trasferta, perché è un Cagliari che fino ad adesso ha fatto, devo dire la verità, molto bene. Secondo me solamente applausi vanno a Pisacane, la sua squadra, 12 punti, quarta posizione in classifica momentanea, tanta roba, Vincenzo Pisacane, veramente tanta roba.
1: E sorprese in questa prima parte di campionato, perché Gianluca, al di là del Cagliari e al di là anche del risultato di ieri, di cui noi siamo veramente stracontenti, anche il Frosinone si è rivelata una squadra.
0: Fabio, ovviamente, infatti lo sapevo, ho detto, secondo me ho sbagliato il nome.
1: Cosa hai detto tu invece?
0: Vincenzo, no, certo. In realtà è Fabio Pisacane, sì, bravissimo, esatto. Tra l'altro, bravissimo lui.
1: Bravissimo, dicevo, a parte sì il Cagliari che comunque sta facendo bene, al di là del risultato di ieri di cui noi siamo stracontenti, anche il Frosinone, anche tanti meriti al Frosinone che sta facendo bene in questa prima parte di stagione, quindi complimenti al mister. Come ricordavamo ieri, tra l'altro a disposizione quasi tutti i giocatori che gli hanno fatto vincere il campionato di Serie B, quindi significa che comunque c'è un progetto, ci sono delle ambizioni, e la strada comunque anche per loro è veramente spianata, è veramente quella giusta.
0: È proprio così. Cominciamo con la rassegna stampa dei giornali. Vediamo il Corriere dello Sport, ragazzi, edizione nazionale. Inter prima da sola, rovina l'esordio in panchina di Gila, 3-0, 10 giocatori già a segno, ne ha per tutti. Parma travolto in 31 minuti, che numeri, 18 gol in 6 gare per i nerazzurri. E Kivu si chiede anche perché in conferenza stampa si parla solamente di anti-Inter e non si parla di anti-altre squadre, perché, caro Kivu, l'Inter ha la rosa più forte di tutti, e non piangere, e cerca di essere onesto. Mi è, diciamo che secondo me la bravura di Kivu in campo ad allenare la squadra è inversamente proporzionale alla sua bravura nella comunicazione, perché sta veramente rovinato, cioè lui non azzecca una conferenza stampa, secondo me. È veramente sgradevole quando parla. Sblocca Sucic, errore di Corvi, poi Çalhanoğlu sul rigore e Thuram. Kivu in conferenza stampa contento per l'energia. Martedì il Bruges in Champions, e martedì il Napoli invece affronterà il Villarreal in Spagna, partita delicata.
1: Partita delicatissima, partita non semplice. Sono molto curiosa di sapere quali saranno poi le scelte di Massimiliano Allegri, no? Anche perché giochi dopo 3 giorni, quindi hai giocato ieri contro il Frosinone in campionato, rigiochi il martedì in Champions. Chissà a questo punto chi schiererà in campo. Ne abbiamo parlato tanto, no? Anche nella settimana che sta terminando, Gianluca, e deve far ruotare tutti, deve far giocare tutti. Adesso veramente non hai la possibilità di lasciare in panchina nessuno, devono trovare tutti minutaggio. Secondo me sono tutti pronti. Io mi aspettavo di vedere in campo anche Beo, che ma ieri invece, anche ieri, ha visto soltanto la panchina. Però sono sicura che in queste settimane, adesso al di là degli infortuni, di chi non è a disposizione, avremo modo di avere in campo tutti. Secondo me le ha studiate bene le partite, ha avuto modo di preparare con calma e con tanta riflessione quella di ieri, così come ha avuto modo di preparare sicuramente anche quella di martedì. Sono molto fiduciosa comunque, ti dico, da ieri secondo me vedremo veramente da ieri in poi, insomma, un bel Napoli.
0: La pensano esattamente come te i colleghi del Corriere dello Sport, perché sempre in prima pagina sul quotidiano c'è scritto divertimento Napoli, e i colleghi Mandarini e Palligiano, che salutiamo, e anche Fabio Tarantino, scrivono: mai così bello in questa stagione, sì. Napoli che batte 3-0 il Frosinone. Quindi per i colleghi del Corriere dello Sport, e sono parzialmente d'accordo, devo dire la verità, è il Napoli migliore della stagione, quello
1: sì,
0: visto ieri sera.
1: Assolutamente sì, inaspettatamente, perché abbiamo visto Badiashile che ha avuto un esordio, insomma, terribile. Quindi ieri c'erano tanti dubbi in merito alla sua, insomma, la sua titolarità. Tanti dubbi proprio in merito al modulo. Ti vedi Nolang, ti vedi Neres. Sì, ok, giocatori che comunque hanno fatto bene. Tanti dubbi nei confronti di Nolang, invece è stato uno dei migliori in campo. Insomma, tante sorprese. Un Napoli che ci ha divertito, un Napoli che ci è piaciuto. Io continuo a dare fiducia anche a chi non sta facendo bene. Ieri mi sono piaciute tanto le parole di Massimiliano Allegri nei confronti di Lorenzo Lucca. Gli deve dare fiducia, gli sta dando fiducia. Sono sicurissima che il giocatore prima o poi si sbloccherà. Secondo me è una questione totalmente mentale. Non credo che a un certo punto Lorenzo Lucca non sappia più come si gioca a calcio. Insomma, nell'Udinese lo ha dimostrato. Qualcosa sotto il punto di vista mentale c'è. Non sarei d'accordo con me?
0: Sì, io credo che manchino proprio i fondamentali. Io sono molto onesto, sì. Ti dico la verità. Io penso che non ci sia, non veramente poco da fare. Penso che.
1: Però poi mi chiedo, no? Scusami se ti interrompo.
0: No, vai, figurati.
1: Perché
0: vai.
1: Poi invece un allenatore comunque di esperienza, che ha un curriculum importante come Massimiliano Allegri, ma anche come Antonio Conte l'anno scorso, che lo ha voluto, perché? Però ti parlo di Massimiliano Allegri, perché lui invece ci crede così tanto? Perché gli dà così tanta fiducia?
0: Perché quando spendi tanti soldi per una macchina, magari questa macchina ti rendi conto che non va, però hai speso tanti di quei soldi, che deve andare per forza.
1: Vuoi trovare, quindi, dici tu, la soluzione?
0: Perché non te ne dai pace che hai buttato, tra virgolette, tutti questi soldi e questa macchina proprio non va. E quindi tu le provi tutte per cercare di farla andare, perché non accetti questa cosa. Non è Allegri, ovviamente, mi riferisco a quelle che sono state quelle operazioni societarie. E quindi c'è un forzare, un provare, provare a far cacciare qualcosa. Quel qualcosa, da quando è arrivato fino a questo momento, noi non l'abbiamo vista. Ti ripeto, io sono sempre dello stesso parere. Io spero sempre, fino a quando sarà un giocatore del Napoli, ma anche dopo, per il bene del ragazzo, francamente non ho niente contro Lucca, che lui possa cacciare quella scintilla che lo faccia rinvigorire, lo faccia completamente cambiare. Ad oggi noi siamo pagati, facciamo questo lavoro per dare dei giudizi, certo, per commentare nel nostro piccolo. Ad oggi non c'è stato.
1: Però c'è
0: ad anche... oggi sarebbe in malafede dire: ah no, ok, è stato bravissimo.
1: No,
0: oggi dobbiamo dire il giudizio di Lucca a Napoli, da quando è arrivato fino a questo momento, è altamente mediocre.
1: Però c'è anche tanta pressione intorno a lui, ma ti parlo di pressione negativa, perché finché hai quella pressione che ti dà motivazioni, che ti sprona, che ti spinge a fare meglio, ok, ma tutta la pressione che subisce lui, io ne ho parlato anche ieri sera a Gianluca, anche in ritiro a Di Maro, quando c'erano le amichevoli e lui entrava in campo. E guarda, ti dico, a Di Maro comunque Lucca si è allenato bene, ha anche giocato bene. Però poi c'erano gli applausi ironici, i cori ironici. Cioè, questo tipo di atteggiamento anche da parte dei tifosi, questo tipo di pressione, non fa bene il ragazzo.
0: È vero, non bisogna mai rumoreggiare. Io sono del parere che i giocatori del Napoli non vanno mai, i giocatori della squadra che tifi non vanno mai fischiati, rumoreggiati, infastiditi,
1: vanno
0: sempre sostenuti. Però bisogna capire anche i tifosi che pagano un biglietto, vanno allo stadio e vedono qualcuno che non dà niente alla squadra, perché questa è la realtà dei fatti. Non dà niente, toglie, anzi, non solo non dà niente, toglie alla squadra. Io lo sapete, ragazzi, come la penso, sono molto sincero al riguardo. Poi spero che da domani possa cambiare, però lo stiamo dicendo da un po' troppi giorni. Per quanto riguarda invece l'altro argomento, Nolang ieri bene, sì, non eccellente, bene, secondo
1: sì,
0: me bene.
1: A me è piaciuto.
0: Ha fatto un bel gol, dovrebbe evitare sempre quelle dichiarazioni, sono d'accordo con Ciro Ferrara, non so chi ha visto il post partita su DAZN, ha parlato contro Conte, ha detto con l'allenatore di prima non parlavo, oggi sono cose, ragazzi, da evitare, salta la tua prestazione. Hai fatto bene, potevi fare di più, come ha detto Massimiliano Allegri, sposo assolutamente quella che è la sua la teoria di Massimiliano Allegri, deve fare di più per le qualità che ha, Però bene, finalmente ci sta facendo vedere qualcosa, torna al gol dopo novembre dell'anno scorso con la maglia azzurra. Lui poi, sapete, è andato via al Galatasaray nella sessione invernale di mercato scorsa. Ma che volesse il cielo, cioè che recuperiamo Noah Lang, ma magari sarei l'uomo più felice del mondo. Il Corriere dello Sport scrive: ritmo, schemi, organizzazione, Allegri sale a quota 10, rigore di Højlund, Palmisani lo para, ma ha fatto molto ridere il siparietto in conferenza stampa che tra l'altro tra poco ascolteremo. Ha detto: tu gliela dovevi dare la palla. Io sono d'accordo, perché se l'allenatore dice che il rigore lo tira De Bruyne, qua non ci stiamo divertendo tra amici, ragazzi, ci si gioca il campionato, lo tira De Bruyne, punto e basta.
1: Assolutamente.
0: Come la pensi, Susi?
1: No, la penso così, e tra l'altro mi ha fatto ricordare anche quell'episodio di Lucca, no? Quando era all'Udinese, che aveva preteso di tirare lui quel calcio di rigore. Sì, è stato molto simpatico il siparetto di Allegri. Finalmente ieri lo abbiamo visto in conferenza sereno, bella. Ha avuto un atteggiamento lui positivo, ha sempre speso anche parole positive nei confronti dei calciatori. Però sì, meno male che poi c'è stato il secondo rigore, insomma, e quindi poi è andata bene la tirata che Kevin De Bruyne. Ci arrivano tanti messaggi, sì. Ricordo anche i numeri: 342 00 00 100. Roberta ci scrive: Meret, Lucca, nei loro confronti razzismo al contrario.
0: No, non ho capito a cosa si riferisce proprio Meret ieri, ragazzi, anzi mi fa piacere che è tornato, perché è un portiere, è un giocatore molto importante per il Napoli. Ieri il Frosinone non è impensierito più di tanto, diciamo, la porta del Napoli, però è sempre bello vedere anche la sua crescita, devo dire la verità, anche nella comunicazione con la difesa. Proprio di difesa volevo parlare, perché bisogna fare i complimenti a Badiashile.
1: È vero,
0: secondo
1: è
0: me.
1: Vero. Abbiamo un po' tremato ieri quando abbiamo letto il suo nome
0: sì,
1: titolari, dobbiamo essere sinceri.
0: Però è giusto farlo giocare in queste partite così.
1: Sì, e ci ha convinto.
0: Dicono sempre che io sono l'avvocato difensore di Conte, non nella passata stagione. Questa è una cosa che Conte non aveva, per esempio. Se con Conte sbagli,
1: non giochi,
0: raramente,
1: non giochi, non
0: raramente ti rimette in campo. Esatto, invece bravissimo Massimiliano Allegri, che ieri contro il Frosinone dà una chance importante, non scontata, a Badiashile contro una squadra, è vero, più scarsa del Napoli sulla carta, ma che ti poteva mettere in difficoltà con un altro sistema di gioco, e Badiashile
1: fa un figurone.
0: Bravo Badiashile, bravo Allegri,
1: vero,
0: bellissimo.
1: Complimenti. Leggo anche un altro messaggio: buongiorno, ma Susi fa l'avvocato del diavolo a proposito di avvocati, di quale pressione stai parlando? Se Lucca viene sostenuto sempre e dopo in campo dimostra che può giocare solo in squadre di bassa categoria, io non, no Francesco, non faccio l'avvocato del diavolo di nessuno. In realtà sì, parlo di pressione, perché parlo ovviamente per quello che ascolto io, no? Per quelli che sono anche i commenti delle persone con cui mi interfaccio io, ovviamente ho modo di interfacciarmi anche con i tifosi che chiamano in diretta, e purtroppo devo dire che anche ieri sera, nonostante la prestazione convincente del Napoli, nonostante il risultato positivo del Napoli, nonostante i 3 punti alla vittoria, sono arrivate critiche nei confronti di Lucca. Secondo me in momenti come questi non c'è bisogno di muovere critiche nei confronti proprio di nessuno, e ripeto che questo è un atteggiamento che non fa bene al calciatore, non fa bene al Napoli nella maniera più assoluta.
0: Poi c'è tutto sport, Inter come niente fosse, la maxi sosta non è intorpidito in nerazzurri, 3-0 al Parma, scatto in vetta, Sucic, Çalhanoğlu, Thuram, tutto in mezz'ora, e poi gestione, martedì c'è il Club Brugge in Champions League, Kivu, energia e qualità, era un'incognita dopo 3 settimane di stop contro il Parma, con l'Inter un'incognita, Kivu, va bene, un rigorino lancia il Napoli col Frosinone, Osmaic accende il Genoa. La Juve riparte da Cagliari, ore 20:45, Spalletti rilucida l'orgoglio, condannati a vincere, scrive tutto sport. E poi ancora, per chiudere, la Gazzetta dello Sport, prima di andare dal nostro primo ospite che è già collegato, sprinter, Chivu riparte con 3 gol in mezz'ora, Sucic, Çalhanoğlu e Super Thuram, affondato il Parma, i nerazzurri a +3 aspettano le romane. L'ora di volare per quanto riguarda Milan e Juventus, Como Roma, tutto in 5 mosse, si scatena De Bruyne, ecco il vero Napoli secondo la Rosia. Ma noi andiamo al telefono, con noi è collegato Antonello Giannetti. Ciao Anto, come stai?
1: Ciao Antonello, buongiorno, buona domenica.
2: Buongiorno Gianluca, buongiorno Susi, buona domenica a tutti e buon Sunday Sport naturalmente.
0: Buon Sunday Sport anche a te, grazie naturalmente come sempre per aver accettato il nostro invito. Caro Antonello,
2: piacere.
0: È il miglior Napoli della stagione quello visto ieri sera al Maradona?
2: Per distacco, ma lo dicevamo la settimana scorsa, Susi se lo ricorderà, ho parlato di un Napoli che doveva giocare con qualità, che doveva mettere in campo i più tecnici, più forti. Ti ricordi, parlavamo della differenza di De Bruyne con il Belgio?
1: Certo.
2: Il Belgio ha giocato bene perché era circondato da giocatori di qualità, da giocatori con i quali poteva dialogare, poteva triangolare, poteva servire assist. E ieri Allegri, finalmente devo dire, mi è piaciuta la sua scelta, la condivido totalmente, ha messo in campo i giocatori di qualità che c'erano. Poi naturalmente abbiamo anche Alisson e Vergara, che quando torneranno potranno ruotare insieme agli altri, ma finalmente lì davanti nella tre quarti avversaria è un bel vedere pure per noi, e non solo per gli avversari, perché adesso dovranno pensare pure a controllare Neres, a controllare un De Bruyne scatenato, un Wang che ho rivisto finalmente voglioso e intraprendente, un Højlund non più isolato lì davanti a fare a sportellate. Insomma, e come primo test, diciamo così, non voglio sembrare particolarmente ottimista, perché poi il Frosinone ha avuto anche un atteggiamento, devo dire, che ha anche favorito i velocisti e la qualità del Napoli. Quindi aspetto altre partite, però l'abbrivio mi sembra quello, onestamente, che desideravamo tutti.
1: Assolutamente, Antonello, tu ieri eri allo stadio, no, a seguire la partita, quindi hai avuto modo di vedere proprio da vicino sia Badiashile, ma ti parlo anche di Lucca, ecco, mi dici la tua anche proprio in merito a quello che hai notato dei due giocatori. A noi è piaciuto tanto l'atteggiamento, ma la prestazione soprattutto di Benoit Badiashile, poi ti chiedo anche di Lorenzo Lucca, che continua a non convincere, ma purtroppo anche nei suoi confronti, come dicevo prima, tanta pressione da parte della piazza.
2: Sì, allora Badiashile, per essere la prima partita da titolare, sicuramente giocava con un po' di pressione addosso per quella brutta esperienza che ha fatto a Milano, dove è appena entrato, poverino, insomma.
1: E meno male che ieri ha convinto tutti subito.
2: Sì, ieri mi è piaciuto molto. Devo dire che dei tre mi è piaciuto più di tutti, perché Amir Rahmani, che pure le sta giocando tutte, ha sofferto un po' con Raimondo, soprattutto sulle palle aeree, i colpi di testa. Raimondo l'ha messo molto in difficoltà. Rafa Marin chiaramente è più un giocatore da difesa a 4 che da difesa a 3, quindi quando scivolava sull'esterno si vedeva che non era particolarmente a suo agio. Badiashile invece mi è sembrato molto forte fisicamente, molto concentrato, attento sull'uomo, anche robusto nella marcatura. Devo dire, mi ha fatto una buona impressione. Naturalmente mi riservo poi di vederlo, come credo tutti quanti, anche contro avversari sicuramente più impegnativi. Però anche
1: se martedì lo vedremo dal primo minuto.
2: Esatto, anche per lui mi sembra un buon inizio. Su Lucca, come sapete, io l'ho sempre difeso.
1: Sì.
2: Però è chiaro che anche ieri ha fatto tanta fatica anche a controllare delle palle che, insomma, con la sua struttura fisica e con la sua potenza non dovrebbe essere difficile fare. Allegri si è un po' anche arrabbiato qualche volta dalla panchina, giustamente, però ha detto bene il mister in sala stampa: questo ragazzo lo dobbiamo sostenere, perché noi questi abbiamo Højlund e abbiamo Lucca, sono due attaccanti, gli unici due attaccanti centrali che abbiamo, perché Giovane non è un centralanti, ma è invece un buon esterno, seconda punta e quant'altro. Poi a gennaio, ragazzi, il Napoli deve fare qualcosa lì in avanti.
1: Sì.
2: Questo mi sembra evidente, bene che ce lo cominciamo a dire fin da ora.
1: Io credo sia una delle priorità, no, del Napoli.
2: Io penso che sia la priorità un attaccante ed un centrocampista, perché anche i centrocampisti li siamo contati. Non è che le possono giocare tutte Robbo, Gilmour e De Bruyne, anche sa, non sappiamo ancora come rientra, ma quando anche dovesse rientrare, insomma, quattro centrocampisti onestamente mi sembra un numero troppo esiguo. Se poi il Napoli, come noi tutti speriamo, dovesse andare bene in campionato, dovesse proseguire, come noi tutti ci auguriamo, il percorso in Champions e quant'altro, quindi è chiaro che queste sono delle cose che poi il Napoli dovrà mettere, secondo me, in cantiere. L'attaccante è fondamentale, perché poi la squadra ieri ha giocato, però poi se non c'hai i centravanti che ti fanno i gol, non è che puoi farne sempre due, tre con i centrocampisti. Poi gli attaccanti devono pure fare il loro mestiere, per quello di buttare la palla dentro, in buona sostanza.
0: No, è vero, è proprio così. Senti, stiamo discutendo tanto sul... Voglio rispondere al caro Antonio, che mi ha scritto al 3420000100. Ragazzi, sento parlare del rigorino di ieri e sul Pio Esposito cos'era? Ho rivisto quello di Pio Esposito, devo essere molto onesto, quello è uno step on foot palese, caro Antonio, che ci scrivi da Bardolino, però bisogna dirlo. Per me ieri, io ho sempre detto, e voglio rimanere caro Antonello, coerente con quello che è il mio pensiero, che secondo me quest'anno è molto bello vedere vedere più tempo effettivo, vedere che il gioco scorre di più. Poi è chiaro, quando ci sono falli netti in area di rigore bisogna dare rigore, non come hanno fatto nelle prime 5 giornate, perché sennò poi dopo diventa una lotta, però insomma, secondo me quello di ieri, per il metro di giudizio che c'è, se me lo danno contro io faccio il pazzo, perché è troppo leggero.
2: Guarda, è vero che è un po' leggero, però dobbiamo considerare una cosa: per me ieri è rigore, sai perché? Perché lui sta davanti, lui è davanti, ha tutta alla porta davanti e l'avversario lo tocca. Allora in area di rigore, quando tu sei in corsa con la palla che puoi calciare e vieni toccato, anche un tocco piccolo ti fa perdere equilibrio e ti fa cadere. Per me quello è sempre rigore, perché lui in quel momento stava calciando a porta, o poteva calciare a porta, o poteva servire un assist a cibo, perché era completamente davanti al difensore che era alle sue spalle, non era di lato. Fosse stato di lato potrei anche, diciamo, essere d'accordo con la tua considerazione, ma perché il difensore era completamente dietro Holm e lo tocca col piede, è chiaro che un giocatore in corsa, se tu lo tocchi, sebbene il tocco sia, come tu giustamente hai evidenziato, leggero, soft, e però è un tocco che comunque ti fa perdere quell'equilibrio, quella dinamica di corsa, e tu comunque perdi un'occasione da gol. Per me quello è rigore, ha fatto bene l'arbitro a darlo, e sono d'accordo con te, anche a me piace molto questa interpretazione, diciamo, all'inglese, ma diciamola così, europea. Però tante volte io vedo anche dei falli, per esempio ieri due o tre falli con il difensore che lo ha completamente abbracciato, però quelli sono falli, quelli vanno fischiati, perché va bene il gioco duro, va bene evitare quelle sceneggiate fastidiosissime di giocatori che sembrano colpiti da chissà cosa e vanno a terra. Però poi il fallo, insomma, il fallo, l'abbracciata, quando lui cerca di proteggere palla, il difensore lo contrasta anche in modi, diciamo, non particolarmente garbati, diciamo così, però là potevi fischiare, sennò poi diventa, come hai detto tu, una lotta greco-romana. Quindi per me quello è rigore, ieri ha fatto bene l'arbitro a darlo, perché altrimenti poi, se no, quando è che lo possiamo fischiare un rigore in area? Lì il tocco c'è. Poi più leggero, sono d'accordo, però guardiamo la dinamica dell'azione. Fosse stato quello stesso tocco con Højlund spalle alla porta o in una posizione diversa in area di rigore, condividerei con te la
0: tua. Tu dici per la direzione ci può stare.
2: La direzione in quel momento a 2 metri dalla porta con la palla che lui poteva battere a rete, per me quello è rigore netto tutta la vita.
0: Caro Antonello Giannetti, grazie per essere stato con noi. Anto,
2: sempre per l'invito, è un piacere. Buona trasmissione e complimenti sempre.
0: Grazie.
1: Ciao Antonello, grazie, buona domenica.
2: Ciao, Susi, ciao. Ciao.
0: Grazie mille al collega Antonello Giannetti per essere stato con noi. Ci dobbiamo fermare, Susi. Abbiamo un minuto di pubblicità, poi c'è un disco e poi torniamo.

0: Password errata. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
1: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te.
2: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, via Enrico Fermi 87, Cardito.
3: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
4: Le torte, la più dolce delle tradizioni. Torta Anastasia, Cinque Sensi, Dolce Passione Cilentana e tante altre dolci creazioni.
3: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
4: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
3: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
5: Kiss Kiss Napoli, giga illimitata di calcio, senza costi di attivazione.

0: Eccoci, eccoci cara Susi. Allora facciamo così, lascio presentare a te il prossimo ospite. Vai.
1: Eh beh, è un amico di Kiss Kiss Napoli, di Sunday Sport. Con noi Gianluca Agata, buongiorno Gianluca.
2: Un onore per questa presentazione, grazie.
1: Beh, è la verità, è la verità.
2: Che devo, buongiorno a tutti e buona domenica a tutti.
1: Oggi è un'ottima domenica, no Gianluca? Perché finalmente possiamo commentare qualcosa di veramente bello.
2: Sì, di solito noi le buone domeniche ce le diamo a condizione,
0: esatto.
2: Nel senso che la mattina sarà una buona domenica, lo scopriamo stasera.
1: È vero.
2: Devo dire la verità, ieri probabilmente per la prima volta in stagione possiamo uscire soddisfatti da quella che è la partita del Napoli, anche perché il Napoli ha giocato, ha rivisto dei campioni e soprattutto ha fatto vedere dei margini di crescita che fino a questo momento non si erano visti, perché la domanda che ci facciamo tutti è: quando rientreranno tutti? Se questo è il Napoli che abbiamo visto, quando rientreranno tutti? Come sarà il Napoli? E siamo tutti fiduciosi per questo.
0: È vero, è vero. Senti, allora con te voglio partire subito dagli episodi arbitrali, perché stiamo un po' discutendo qui, perché ognuno ha il suo parere. Io dico che io sono uno che, devo dire la verità, in redazione mi accusano di essere troppo severo nei confronti degli arbitri, però io ti dico la verità. Ieri per me è stato un rigore leggero dato al Napoli. Gli ascoltatori lo stanno paragonando con quello dato all'Inter. Ragazzi, lungi da me difendere l'Inter, ma quello su Pio Esposito è uno step on foot palese, e quindi è un palese calcio di rigore, perché l'ho appena visto. Quello su Højlund è un po' più leggero. Però io seguivo con attenzione il collega Giannetti poco fa, che mi diceva una cosa che effettivamente non è che mi fa cambiare molto pensiero, però comunque dà una ragione a quella che è la decisione di Feliciani. Cioè Højlund va verso la porta, e quindi se fosse stato spalle alla porta quello non sarebbe mai stato rigore, però siccome andava verso la porta Feliciani ha pensato di dare calcio di rigore, perché ha visto il contatto, che il contatto c'è, bisogna, per me è leggero ma il contatto c'è. Non so come la pensi tu Gianluca.
2: Credo di sì. Innanzitutto come si può fare non essere d'accordo con Antonello? Tutto questo.
0: Però grande Antonello.
2: Credo che la direzione, il cambio di direzione di Højlund probabilmente potrebbe aver fatto prendere

0: prendere questa decisione. Probabilmente se lui fosse andato, sai, un po' più verso il fondo, probabilmente sarebbe stato un contatto ritenuto leggero, dove non dava, non era una, diciamo, una palese negazione di poter andare a concludere in questo modo. E forse ci ha messo anche un po' del suo Højlund, il contatto è un po' più non tanto visibile, ma quanto un po' più importante, un po' più sottolinea un po' di più quanto il giocatore potesse avere delle possibilità di andare verso la porta, concludere e probabilmente segnare. Però lasciami dire che è viva Dio che decidono gli arbitri. E io rispetto a questa a questo indirizzo che ha dato il designatore arbitrale, sono sicuramente molto più convinto che le cose vadano in una maniera positiva rispetto a prima, dove quando ogni virgola era ipervivisezionata. Decidono gli arbitri, amen.
1: Assolutamente d'accordo con te, Gianluca. Mi dici invece la tua sulle scelte iniziali di Massimiliano Allegri, che cambia praticamente tutto, cambia modulo, mette in campo Badia Schiele. Diciamo prima con Gianluca, se ci fosse stato Antonio Conte al suo posto, probabilmente una seconda possibilità così presto non gliel'avrebbe data.
0: Allora, le valutazioni nel calcio sono sempre il senno di poi. Se il Napoli ieri avesse vinto 1-0 in maniera magari stentata, adesso stavamo a criticare Allegri. Adesso il Napoli ha vinto 3-0 in maniera aperta.
1: Altro che cortomuso.
0: Bravi, siamo tutti esatto. A pontificare Allegri. Io penso che Allegri in questo periodo sta facendo di necessità virtù, ovviamente per i giocatori infortunati, perché abbiamo visto che praticamente, mentre sembra di aver messo in campo una squadra, ecco che ti arriva il Vergara che si infortuna, ecco che ti arriva il
2: l'Olivera, il Favasulli che è il più in forma,
0: il Favasulli, il Buongiorno che non ti aspetti e si deve operare, e invece magari inizio stagione ti sembrava di avere 5 centrali e dici no, sulla difesa sono coperto, e poi hai questi tipi di problemi. Credo che probabilmente Allegri abbia trovato un po' la quadra. C'è questa situazione con De Bruyne che secondo me lui deve ancora risolvere con il giocatore, perché il giocatore dovrebbe stare un po' più avanti. Lui dice io ti metto un po' più indietro e ti allungo la carriera, però se il De Bruyne è quello che abbiamo visto ieri, ben vengano queste situazioni. Credo che un po' abbia trovato la quadra Allegri, e sicuramente l'arrivo dei vari Anguissa, lo stesso McTominay che riprende al massimo, gli darà solamente più opportunità di schierare la squadra, e questo è un bene per il Napoli.
2: Senti, sì, perché poi abbiamo discusso tanto, Giallo, prima di salutarti, su quello che è il modulo del Napoli. Secondo me ci sono falsi miti in giro, perché molto spesso si dice con il modulo a tre attacchi di meno e ti difendi di meno, è un modulo che può essere dannoso, rischioso per il Napoli. Sicuramente il Napoli è una squadra che negli anni è stata costruita per giocare a 4.
1: Sì.
2: Però insomma, ben venga, io anche sono rimasto sorpreso da quella che è stata la mole di gioco costruita ieri nel corso della partita. È vero che l'avversario era di caratura inferiore rispetto al Napoli, però comunque ci sono rimasto sorpreso io, francamente.
0: Sì, ma per tornare all'inizio di questa chiacchierata, quello che esce fuori dalla partita di ieri non è tanto il 3-0, ma è proprio il vedere una squadra che era sul pezzo, una squadra che probabilmente ha costruito tanto e ha raccolto meno di quanto ha costruito, e soprattutto ti lascia, mentre altre partite diciamo però con questa squadra dove vai? Adesso lo diciamo al contrario, con questa squadra puoi andare, cioè nel senso che con l'ingresso dei nuovi e con una squadra che ha costruito tanto, come dici tu, con un baricentro alto e con dei giocatori come De Bruyne a tutto campo, che ha potuto fare quello praticamente che voleva. È chiaro, è il Frosinone, nonostante abbia battuto il Como, nonostante tutto, sono quelle classiche squadre che partono bene, dopodiché gli avversari ti prendono un po' le misure e riescono a cioè non sei più la sorpresa, ecco, all'inizio sei la sorpresa, poi dopo ovviamente allenatori scafati, non solo Allegri, ti riescono a prendere le misure. Però quello che ha convinto di questo Napoli sono state le tante occasioni, sono state le tante possibilità avute. Quello che probabilmente non ha convinto, e qui veniamo alla partita dell'Inter, nella prima mezz'ora pronti via 3-0, e questa è un qualche cosa che il Napoli deve cominciare a fare, perché sfido qualcuno a non pensare che sotto 2-0 col Frosinone che a metà del secondo tempo attaccava non siano venuti dei brividi, cioè della serie la partita non è chiusa, e abbiamo visto troppe volte delle rimonte perché la partita non l'abbiamo chiusa.
2: È vero, è proprio così. È
1: sono
2: proprio
1: d'accordo,
2: così.
1: Io tra l'altro mi sento di dare i meriti al Napoli e non i demeriti al Frosinone, che come dicevamo prima, come abbiamo visto anche in questa prima parte di stagione, è una squadra in fiducia, ma è una squadra che il Maradona lo conosce bene, perché lo vorremmo dimenticare, ma non possiamo dimenticare il 4-1 in Coppa Italia, quindi comunque diamo i meriti al Napoli per quella che è stata la prestazione e la vittoria di ieri, perché secondo me non era assolutamente una partita semplice. Nessuno secondo me avrebbe scommesso il 3-0.
2: No, è vero, è proprio così. Caro Gianluca, grazie per essere stato con noi, un
1: ciao
2: abbraccio.
1: Ciao Gianluca, grazie, buona domenica.
0: Buona domenica a tutti.
2: Grazie a Gianluca Agata, collega del Mattino, per essere stato con noi. Andiamo al telefono ancora, c'è mister Ernesto Apuzzo. Ciao mister,
1: ciao,
2: come
1: mister,
2: stai?
1: Buongiorno.
3: Benissimo, buongiorno. Bene.
2: Ti ha convinto il Napoli e come potrebbe non averti convinto, mister?
3: Assolutamente sì, anche perché poi sentivo il direttore che prima, perché sono un vostro assiduo sostenitore.
2: Grazie.
1: Ci fa piacere, mister.
3: Dopo, a volte io mi soffermo un attimo a pensare quante partite ho giocato, quante partite ho fatto da allenatore. Non dico quante ne ho viste, perché sennò staremmo qui. E allora io dico una cosa, perché poi alla fine il dente batte dove, la lingua batte dopo il dente. Vedendo la classifica, 16 Inter e 13 e 10 noi, ok?
1: Sì.
3: Dovevamo essere 13-13, ok? Sì. Alla fine il...
2: Chi ha segnato, mister?
3: Io sto vedendo un...
2: Ha segnato qualcuno, sicuro? Sì. C'è stato un boato incredibile.
3: Sì, che è un derby.
1: Dove sei, mister?
3: A Piemonte, quindi
2: okay.
3: Molto sentito, ma con tranquillità. Quindi stavo dicendo, modulo perfetto, anche perché poi si può cambiare, possono cambiare gli interpreti, perché a braccetto può giocare lo stesso capitano che ieri a briglia sciolta è andato lì sul secondo gol, si trovava sul centro-sinistra, insomma, quindi... Bene. Poi un De Bruyne di un altro pianeta, Neres quando sta bene fa la differenza. A me è piaciuto molto Badiashile,
1: vero?
3: Molto. Frosinone andato a vincere a Via Firenze, ha vinto col Como. Pensavo all'80esimo, all'anzi al 65esimo, questi scoppiano. Invece questi giocavano proprio alla gra, giocavano, correvano. E noi abbiamo retto bello, tranquillo, baricentro altissimo, bene, e dobbiamo fare così, dobbiamo cercare di continuare così.
1: Vero, hanno giocato con tanta intensità fino alla fine, e consideriamo che tanti giocatori sono stati impegnati con le nazionali fino a pochi giorni prima, lo stesso Lobotka è tornato stremato, quindi non ci si aspettava neanche poi più di tanto, no? Una prestazione così.
3: Lobotka, l'ho visto giustamente, l'abbiamo visto stanco.
1: Sì.
3: Non scordiamoci che lo stesso Vergara, lo stesso Anguissà, lo stesso Favasul. Il Napoli, vabbè, ma ormai lo diciamo tutti quanti, il Napoli dietro a quelli lì, diciamo che la squadra, secondo me, insieme alla Roma forse adesso è la più completa. E pensavo, perché il direttore prima diceva dopo 20 minuti 3-0 è partita già chiusa, invece chi ha avuto nei primi 20 minuti, chi ha avuto le azioni più nitide è stato il Parma, ok? E l'Inter è fortissimo, però il calcio è proprio, è variegato, il calcio è pieno di sorprese. Vabbè, avrebbero vinto lo stesso, però insomma l'Inter secondo me quest'anno potrebbe peccare in difesa, potrebbe altro che triplete, speriamo speriamo di no, prima di tutto, perché solo Napoli e basta. Io penso che il Napoli possa veramente, veramente, non lo so se dare fastidio per il campionato. Milano è stato uno spartiacque abbastanza negativo, diciamo, sotto l'aspetto dei risultati. Però,
2: sì, e stavi vincendo 2-0, non mi ci far pensare, mister. Oh.
3: No, non ne parliamo perché io
1: per rammarico
3: non li ho visti, quindi non li ho visti di perché di solito non li vedo gli ultimi 5 minuti quando vinciamo. Però niente, vabbè, non ci pensiamo.
2: Beato te che non li hai visti. Mister, grazie mille.
3: Un abbraccio a tutti.
2: Ciao mister,
1: grazie, buona domenica.
2: Allora ragazzi, iniziate a prenotarvi 081 546 6873. Ovviamente leggeremo tutti i vostri messaggi, stanno arrivando in tantissimi, veramente tra pochissimo li leggeremo, ma 081 546 6873, il filo diretto, c'è Simone Zigzag Zagaria pronto a prendere le vostre telefonate. I protagonisti siete voi in questo rush finale della prima ora di Sunday Sport, subito dopo la pubblicità.
4: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
5: Super promo 48, Cerciello Auto.
4: Anche domenica mattina, a Somma Vesuviana e Baiano. È il momento di cambiare tecnologia? Con i Tecno Incentivi di Euronics Tufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice Samsung 10 kg classe A, 399 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
6: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole Sofà trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Approfitta del tasso zero e ritiro gratuito del tuo vecchio divano. Più comfort, meno pensieri. Scopri tutte le novità su delsolesofà.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
7: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
8: Kiss Kiss Napoli. Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
9: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
2: Eccoci, allora, prima di andare in pubblicità, perché poi c'è il giornale radio, c'è il disco, poi siamo pronti a ripartire con la seconda ora di Sunday Sport, voglio leggere velocemente questo messaggio di Ted, caro amico di Kiss Kiss Napoli, che ci scrive: Gianluca, ricordati di non commettere mai uno sbaglio sul lavoro, questo è quello che faranno i tuoi colleghi a te. I tifosi pensano di essere mamma santissima e di non commettere mai sbagli e fischiano coloro che ne fanno uno o due. Tanti calciatori della propria squadra vanno incoraggiati sempre. Sono d'accordo in parte, Ted, ti spiego il perché. Perché questo è un lavoro per noi, cioè noi nel nostro lavoro siamo pagati per commentare quello che accade, in positivo o in negativo, sperando, come dico sempre io, di commentare cose positive per il Napoli, perché la squadra che seguiamo e che amiamo H24, però sarei malafede se non dicessi cose che possono non piacere ai tifosi, giustamente, che difendono i calciatori. Io lo devo fare, io non devo fare il tifoso in diretta, io devo fare l'obiettivo, e l'obiettivo dare giudizi anche che possono non piacere. Poi sono d'accordo per quanto riguarda i tifosi, attenzione, per quanto riguarda i tifosi è giusto che incoraggino i calciatori e che non si accaniscano contro determinati calciatori, io la penso così.
1: No, sono d'accordo con te, l'ho detto prima, no? Bisogna sostenere sempre i giocatori, e in questo caso Ted fa sicuramente riferimento a Lorenzo Lucca, quindi non bisogna fischiarlo, non bisogna, tra virgolette, prenderlo in giro, bisogna sostenerlo e anche incoraggiarlo, questo è un po' il succo, diciamo, della situazione, un po' il succo per quanto riguarda appunto il calciatore del Napoli.
2: Eccoci qua, ancora un messaggio, poi ci dobbiamo fermare, caro Simone?
1: Sì.
2: Ci possiamo fermare? Allora no, voglio leggere un attimo prima questo messaggio di Sasà, che è da Arzano, che ci scrive: ma state ancora a dire che il rigore è leggero? Højlund sta andando in porta prendendo posizione, perché dovrebbe tuffarsi se il tocco pur leggero provoca un danno e rigore, punto e basta. Voglio vedere, caro Sasà, quando ce lo daranno contro, che cosa diremo. E ricorderò questi momenti, che io lo faccio in modo preventivo, devi sapere, perché può capitare anche a noi, e se me lo danno contro faccio un macello, se me lo danno contro questo rigore, per il metro di giudizio che c'è. Poi se non c'è coerenza arbitrale, allora quello è rigore. Per l'anno scorso ti avrei dato ragione, ragazzi, calcio di rigore, per quello che stanno dando, questo è calcio di rigore netto. Oggi non sono d'accordo, ma è un parere mio, ragazzi, poi ci può stare per la direzione verso la porta e per tante cose. Allora mi devo fermare,
1: sì,
2: perché abbiamo un disco, c'è la pubblicità, c'è il giornale radio, e poi dopo torniamo.
1: Pubblicità.

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su eniplenitude.com. Eni per l'Italia.
2: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
2: Buongiorno da Gianluca Miranda. È stata aperta un'inchiesta sulla morte di una donna di 33 anni incinta al settimo mese dalla sua bambina deceduta nella giornata di ieri 10 ottobre presso l'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia in provincia di Napoli. La paziente era stata dimessa poche ore prima dopo un primo ricovero per un malore accusato nella notte tra venerdì e sabato. Stando alla denuncia presentata dai familiari alla polizia di Stato, la 33enne di Piano di Sorrento aveva accusato forti dolori, ma dopo una visita era stata dimessa. Poche ore dopo si sarebbe verificata la tragedia, prima la morte della bambina, poi dopo un ricovero in terapia intensiva il decesso della 33enne, già madre di un altro bimbo. La procura di Torre Annunziata ha disposto il sequestro delle cartelle cliniche e le due salme saranno sottoposte ad autopsia. Una donna con disabilità è stata rapinata nel rione Vasto a Napoli. Secondo quanto hanno appurato i carabinieri del nucleo operativo e delle pattuglie mobili di zona di Napoli Stella, la 34enne sarebbe stata avvicinata da uno straniero che le ha sottratto lo smartphone custodito in una borsa legata alla sedia a rotelle sulla quale si posta e sarebbe poi fuggito. Indagini in corso per individuare il responsabile. La 34enne è rimasta illesa. Questa notte i carabinieri della sezione radiomobile di Torre del Greco sono intervenuti in via Falanga numero 9 per l'esplosione di colpi d'arma da fuoco. Diversi proiettili sparati contro una lanciamusa parcheggiata in strada. Inviate le indagini per chiarire dinamica e matrice. Il sospetto è che possa essere stato un messaggio rivolto al titolare della vettura. Rilievi a cura del nucleo investigativo di Torre Annunziata. Tre persone con volto coperto hanno fatto irruzione in un mini market del quartiere napoletano di Fuorigrotta per rapinarlo. È accaduto nella notte tra il 10 e l'11 ottobre. I malviventi erano armati e hanno minacciato il titolare, un ragazzo di 24 anni di origini pakistane. Secondo quanto lui stesso ha raccontato ai carabinieri, sarebbe stato colpito alla testa con il calcio di una pistola. La cassa è stata sottratta mentre la vittima è stata portata all'ospedale San Paolo, dove è ricoverata in osservazione. I militari hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica e identificare i responsabili. La chiusura con lo sport, il calcio. Il Napoli riparte con il piede giusto dopo la lunga sosta per le nazionali, battendo per 3-0 il Frosinone al Maradona. Allegri schiera una 3-4-2-1 con De Bruyne in mezzo al campo accanto a Lobotka. Proprio il belga il grande protagonista di serata, aprendo e chiudendo le marcature in mezzo al gol di Lang al 60° minuto. C'è il ritorno in campo tanto atteso di Scott McTominay. La scozzese fa il suo ingresso in campo entrando al posto di Neres. Azzurri che tornano alla vittoria dopo il pareggio in casa della Fiorentina avvenuto prima della super sosta per le nazionali. Napoli che tornerà in campo martedì sera contro il Villarreal in Spagna in Champions League. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui e torna più tardi. Grazie per l'ascolto.

0: eccoci qua, rientrati subito in modo molto piacevole. Perché? Perché devo rispondere a questo messaggiaccio che ci è arrivato, sempre da Sasà?
1: Sempre da Sasà.
0: E che mi scrive: se fai commenti preventivi di professionista è meno di zero, si commenta l'episodio per il momento, non per quello che può accadere in futuro. Ma siccome, ti ripeto, secondo me, come dici tu, il mio parere, o sei in malafede o ti vuoi creare un personaggio, non nomino chi ha scritto perché non si nominano le persone se non sono in presenza e si possono difendere, per portarti dietro gli anti-Napoli e fare hype. Mamma mia, quante cazzate ho letto in questo messaggio. La prima, anti-Napoli, a me prima di tutto è un termine che io disdegno, perché per me non esiste. Essere anti qualcosa è una cosa sbagliata a prescindere. Seconda cosa, lungi da me attaccare il Napoli, anzi io provo sempre a vedere quello che c'è di positivo all'interno di un sistema, che tra l'altro di una società che sono anni che ci sta facendo godere per quello che ha fatto. Però io devo commentare e dare la mia idea di quello che accade. Sono il primo a difendere il Napoli quando, tra virgolette, può essere indifendibile a detta di molti, ma devo essere il primo a dire quello che penso. Francamente, quello che hai scritto, caro amico, non mi appartiene assolutamente. Per me sono, non voglio ripeterlo perché siamo in fascia protetta, C puntini puntini puntini ate, e mi scivolano addosso come se avessi proprio l'olio addosso. Andiamo avanti.
1: Voglio leggere anche un messaggio prima di andare al telefono di Ted, perché in realtà io avevo capito il senso del messaggio di Ted. Gianluca, non hai acchiappato il nesso del messaggio. Gesù disse: chi è senza peccato scagli la prima pietra. Questo è il senso. Non intendevo né offenderti né farti rizzelare, ma solo evidenziare che se non si aiuta Luca gli si rovina la carriera. Un po' di umanità, secondo me, era in riferimento in realtà ai tifosi, non voleva dire...
0: Sì, no, ma ragazzi, io di Luca sono sempre stato molto onesto. Cioè, io ho detto, io se domani vai, se martedì vai, gioca titolare, metti caso e gioca titolare in Champions, fa 3 gol al Villarreal, io sono la persona più contenta del mondo, perché per il bene del Napoli, ma per il bene del ragazzo soprattutto, che in questo momento non sta facendo del bene alla sua carriera. E quindi, ragazzi, per me, però poi bisogna essere onesti e bisogna dire: vi è piaciuto quello che ha fatto fino ad oggi? Quello che ha fatto fino ad oggi, secondo me, è mediocre nel Napoli.
1: Però questo è oggettivo, questo bisogna dirlo. Mi ricorda anche un po' la condizione di Alessandro Buongiorno della scorsa stagione, quella di Lucca. Noi abbiamo avuto Alessandro Buongiorno il primo anno, che era uno dei top quando è arrivato a Napoli. Scorsa stagione ha avuto un calo, secondo me sempre dovuto a... perché poi io dico, no, un calciatore non può diventare a un certo punto mediocre, a un certo punto non ricorda più come si gioca a calcio. Quindi incide tanto anche una condizione mentale, magari non si ambientano bene, magari non hanno troppo feeling con l'allenatore, con il modo di giocare del mister. Insomma, ci sono sicuramente tanti fattori che vanno a condizionare anche le prestazioni dei calciatori. Nella scorsa stagione questo tipo di situazione riguardata Alessandro Buongiorno, secondo me, che poi non voglio parlare dello scorso anno, Lorenzo Lucco l'abbiamo visto poco, forse per fortuna direi tu, però comunque
0: poco.
1: Per quello che, insomma, l'abbiamo visto poco, lo stiamo vedendo poco anche quest'anno. Comunque gioca poco, secondo me incide tanto, come dicevo ad inizio trasmissione, la condizione mentale. Ovviamente ci auguriamo che arrivi presto un suo gol, che si sblocchi e che quindi poi cambino anche le opinioni nei suoi confronti. Ma parliamo di Lorenzo Lucca, parliamo anche di quella che potrebbe essere appunto la condizione mentale, non solo del calciatore. Lo facciamo con il prossimo ospite, che abbiamo con noi, Marco Lobasso. Buongiorno.
0: Ciao Marco.
2: Sì, buongiorno Gianluca, buongiorno Susi. Fatemi dire che avete anche dato troppo spazio a certi messaggi che non hanno nessun valore.
0: Grazie, però no, io devo rispondere a dei messaggi assurdi che arrivano per difendere la nostra integrità, perché alla fine bisogna essere molto onesti. Io non è vado a raccontare, io ho capito, cioè, leggo anti-Napoli, metto a ridere. Io sono uno di quelli che 10 anni fa si svegliava alle 6 per andare a fare la fila fuori alle biglietterie per prendere i biglietti dei settori ospiti del Napoli. Ma di che cosa stiamo parlando, francamente? Poi ho avuto la fortuna di far diventare questa mia passione un lavoro e sono costretto, tra virgolette, ma anche felice di dire quello che penso, che sia positivo che sia negativo. Poi chiaramente delle cose negative non fanno piacere a chi ti fa il Napoli, però bisogna farlo anche per cercare di migliorare, di commentare, di analizzare con coerenza quello che sono le cose del Napoli, Marco.
2: Sì, ma poi ci sono tante cose belle, no, della partita di ieri, importanti, che
1: vanno evidenziate,
2: vanno,
1: certo,
2: celebrate, vanno festeggiate, no? Insomma, certamente il ritrovato De Bruyne, che aveva annunciato questa sua condizione già nella, ovviamente nella pausa nella, in nazionale, e questa convinzione di Allegri di poter far ruotare la squadra e di trovare giocatori quasi sempre pronti, a parte Luca, che comunque nella seconda parte del suo intervento in campo è sembrato molto più volitivo, probabilmente perché le urla di Allegri lo hanno ben strigliato. Insomma, ieri si è visto il Napoli che tutti volevamo vedere, e vuol dire che anche quello che siamo detti spesso, cioè la famosa pausa del campionato, ha portato bene, perché la squadra non è giovanissima e quindi chiaramente ha più tempo per arrivare alla condizione, perché qualche recupero c'è stato ed è importante. Abbiamo visto l'applauso che ha avuto McTominay in campo, sì. È stato eccezionale, insomma, anche il suo apporto è già importante, e tutti questi sono fattori positivi in ottobre che, come avete detto voi, è particolarmente intenso, importante. C'è la Champions, dobbiamo prendere veramente tutto il bene di questa serata al Maradona, che ieri contro una squadra che sì, si chiama Frosinone, ma la classifica non la chiamava realmente.
1: La classifica parla, infatti, ha dimostrato
2: parla
1: di essere
2: molto chiaramente, insomma, quindi bene così.
1: Bene così, Marco. Proiettiamoci alla partita di martedì, perché stiamo parlando di quella di ieri e, come hai detto tu, abbiamo evidenziato tanti aspetti positivi del Napoli. Martedì ti aspetti gli stessi interpreti? Ti aspetti qualche novità? Ieri ci ha sorpreso, no, Massimiliano Allegri?
2: Beh sì, insomma, è chiaro, lui fa un po' le carriole anche per tutti gli infortuni. Adesso bisogna vedere su Anguissa, ecco, cosa succede, perché lui ovviamente ha in animo di recuperarlo, insomma, di portarlo nella trasferta in Spagna, quindi effettivamente ci prendiamo questa grande fiducia che la partita di ieri ha dato al Napoli, perché era una di quelle partite dopo la pausa che ci poteva un po' lasciare con l'amaro in bocca, e poteva anche dare fiato a tutti quelli che hanno pensato che, e sono in tanti, che la partenza del Napoli non era consona alla forza della rosa, e con questo entusiasmo si può fare bene contro una vecchia nostra conoscenza, una squadra che abbiamo incontrato tante volte soprattutto all'inizio del cammino europeo di De Laurentiis, una squadra, essendo spagnola, pericolosissima, lo sappiamo bene, ma questo Napoli può andarci con una dose di fiducia importante, e con un gruppo sicuramente molto più forte di prima. È chiaro che la rossa serve anche per dare un po' di respiro, quindi speriamo davvero che Anguissa, per esempio, è il primo della lista, possa dare un po' di respiro ai giocatori, perché poi la Champions è tutta un'altra storia rispetto al campionato.
1: È un discorso sicuramente diverso rispetto al campionato, sì.
0: Marco, io ti ringrazio per essere stato con noi, come sempre.
2: Grazie a voi e alla prossima.
0: Un abbraccione, buon lavoro.
1: Ciao Marco.
0: E buona domenica, naturalmente. Torniamo al telefono, con noi c'è Vittorio Zambardino. Ciao Vittorio, come
3: buongiorno,
0: stai?
1: Buongiorno Vittorio.
0: Che si dice, caro Vittorio?
3: Ma io in questo momento sono al parco con Drizza.
0: E chi sta meglio di te? E chi sta meglio di te? Vabbè, è una bella domenica, è partita bene, dai, possiamo dire così.
3: È una bella domenica, e soprattutto, come dire, siamo usciti da quella sorta di depressione dove pareva che il Napoli fosse solamente quella brutta cosa che abbiamo visto in quasi tutte le partite delle prime 5 giornate. E devo dire che ho avuto torto, perché io avevo scritto che Allegri non avrebbe abbandonato le sue idee, il suo blocco basso, almeno per quanto riguarda il primo tempo. Ho avuto totalmente torto. Ha avuto ragione del genio, che incitava Allegri a fare l'olandese, perché insomma praticamente è stato un Napoli di quel tipo, ed è un bel Napoli. Però, come chiedeva un mio amico, dice: ma secondo te si sono drogati? Io ho detto: no, per carità, non diciamo queste cose. E però c'è stato un cambio di mentalità, un cambio di carica, ed è importante, ed è importante. Soprattutto abbiamo ritrovato De Bruyne, il vero leader di questo Napoli, un grande fuoriclasse.
1: Abbiamo ritrovato De Bruyne e poi li abbiamo trovati tutti, io dico, pronti, no Vittorio? Quindi a questo punto migliore in campo De Bruyne o Allegri, che ha avuto il coraggio di lasciar perdere questo 4-3-3, ha cambiato modulo e ha anche avuto il coraggio di schierare i giocatori in campo?
3: Ha dimostrato un grande pragmatismo. anche una grande dote ai miei occhi, quella cioè di sapere trovare una soluzione per ogni situazione e non essere mai ideologici, mai rigidi mentalmente. E sì, veramente tutti con questo piccolo problema di Lucca, che però secondo me è talmente esasperato, ieri abbiamo visto degli esordi da scuola calcio, che non può essere vero. Cioè, io capisco quando Allegri dice bisogna dargli fiducia, perché non può essere che sia così, cioè è impossibile che lui sia così, è chiaramente in uno stato di shock questo ragazzo.
1: Vero, ma cosa gli è successo? Cioè, non può essere dimenticato.
3: Quando si è completamente paralizzati, guarda, succede così, insomma, voglio dire, succede come quelle persone che quando vanno davanti una cosa di matematica cominciano a sudare freddo, no? Balbettano, è quella cosa lì. E forse non basta neanche l'allenatore, bisognerebbe fare qualcosa. Mentre invece non mi piace l'atteggiamento di Noah Lang, che è sempre...
0: Ah, è caduta la telefonata con Vittorio, che tra pochissimo recuperiamo. Già so dove voleva arrivare con le parole di Noah Lang, che, dico la verità, aggiusta e distrugge, perché ieri era stata una serata secondo me perfetta per lui. Poteva giocare meglio sicuramente, ma non dobbiamo essere troppo pignoli, perché comunque trova il gol, fa una prestazione positiva e poi si perde nelle chiacchiere,
1: sempre
0: come sempre. Abbiamo recuperato Vittorio, che penso di aver capito quello che volevi dire. Vittorio, vai, ti ascoltiamo.
3: Avete fesserie, che avete buttato giù il telefono.
0: Vai ti ascoltiamo.
3: No, io avevo finito, dicevo solamente Noah Lang ha questo atteggiamento, come devo dire, rivendicativo, come se avesse dei rancori. Voglio dire,
1: ma li ha.
3: Invece li ha. Mentre
0: la voglia.
3: A me pare che Allegri stia offrendo a Lucca, una ciambella di salvataggio. E non capire questo e essere ancora di questo umore, no? Fare questa esultanza polemica, perché ha fatto un'esultanza polemica che non ha proprio nessun senso, E mentre invece
0: ha parlato anche contro Conte, non so se hai visto, Vittorio.
3: Sì. Voglio dire, si risparmia delle queste cose. Capisco bene che ma quanti di noi hanno avuto, allora voi siete giovani, ma insomma io ho lavorato 40 anni, ma ho avuto dei capi con i quali veramente sono andati in totale disaccordo, ma a un certo punto devi tirare una riga, perché sennò non capi più. E quindi mi pare che il ragazzo stia facendo questo errore.
1: Parlo
3: come un vero vecchio.
1: Sì, no, ma è vero, è penalizzato lui da questo lato caratteriale, che poi io dico, no, caro Noah Lang, sei stato anche mandato in tribuna proprio per un atteggiamento negativo che hai avuto, esatto, in allenamento. Quindi, cioè, queste sono, esatto, poi situazioni che dovrebbero servirti da lezione. Invece, proprio purtroppo, no,
3: esatto. Però, ragazzi, bisogna organizzare una sorta, per chi, voglio dire, molto devoto, di chi si deve lanciare un rosario di massa, perché diciamo la salute di De Bruyne regga fino a fine maggio,
0: esatto,
3: perché la lucidità, il pensiero strategico che Allegri vedeva come mancante, è lui, la mente del Napoli è lui. Bestemmierò, dico che è da Maradona che non c'è una personalità così forte nel Napoli.
0: Ma veramente, guarda, è una frase forte la tua, però secondo me ci può stare, per quello che ci ha fatto vedere e che ci farà vedere, speriamo ancora, per
3: che ci ha cominciato
0: a far vedere, esatto.
3: Diciamo, è solo qualche partita che lui, però voglio dire, se questi effetti fa la nazionale belga, insomma,
0: mandiamolo più spesso, ma anche meno, perché poi le nazionali ci hanno sempre distrutto a noi. Un abbraccio, Vittorio, un abbraccio. Grazie, buona domenica a te. Grazie a Vittorio Zambardini.
1: Voglio leggerti prima di andare al telefono la dichiarazione di Perez. del Villarreal, che ieri ha detto, ti leggo giusto questa così magari diamo spunto: non parlo di tattica in conferenza perché non voglio avvantaggiare le squadre avversarie, quindi sicuramente fa riferimento,
0: ci può stare, alla sfida con il Napoli, sì. Tra l'altro Villarreal ieri protagonista in Liga in una partita rocambolesca sul campo del Real Madrid, che vince 1-0, il Real vince 1-0 con i gol di Diomandé. Pensate che Vinicius aveva segnato il gol del 2-0, ma il gol gli è stato tolto e annullato per una tirata di capelli che aveva fatto un avversario, ed è stato anche espulso dopo aver perso il gol. È successo un parapiglia, poi il Real comunque è riuscito a portare la partita a casa contro il Villarreal, che quindi giocherà in casa contro il Napoli in Champions League dopo una sconfitta in Liga. Andiamo al telefono, con noi c'è Antonio Tajano. Ciao Antonio, come stai?
4: Ciao, ciao, bene, grazie, buongiorno ragazzi.
0: Antonio, sei convinto? Sei convinto di questo Napoli?
4: Ma ragazzi, ma io credo, già in altri tempi ho detto che bisognava attendere, bisognava non essere già critici in modo eccessivo rispetto al Napoli, rispetto al lavoro di Allegri, rispetto a De Bruyne in particolare, no? Che
1: quante ne abbiamo sentite già, su De Bruyne?
4: Era già un calciatore finito, cioè, ma a Napoli a volte si sente
1: è finito, è vecchio, cammina,
4: no,
1: quante?
4: Vabbè, ma di che parliamo, ragazzi? Abbiamo già commentato queste dichiarazioni, anzi io ritengo non meritano neanche commenti.
0: No, è vero, è vero, è vero, è proprio così. Senti, si discute tanto, Antonio, si discute di Lorenzo Lucca, è sicuramente uno degli argomenti più chiacchierati nelle ultime settimane. Io vorrei sapere tu cosa ne pensi al riguardo.
4: Allora, io credo che, al di là, facciamo una premessa, se qualcuno pensava che Lucca fosse Higuain, Cavani, cioè Mertens di centravanti che il Napoli era abituato ad avere,
0: deve pensare di dare opinioni su un altro sport,
4: deve andare da un'altra parte.
0: Esatto.
1: Però Lucca, c'è un però.
4: Lucca, sì. Allora, no, questa è una premessa, no? Perché sì, se parliamo che queste erano le aspettative, non c'è neanche più da parlare.
0: Sì.
4: Però il fatto che Lucca possa essere questo calciatore che stiamo vedendo, io non credo che sia questo. Io credo che Lucca in questo momento, almeno la sensazione che ho avuto, è un calciatore che va aiutato. Va aiutato perché io ieri ho visto se vogliamo salvare qualcosa, ho visto una buona volontà, ho visto la voglia di fare, ho visto dei recuperi in difesa che probabilmente lui non ha mai fatto. Significa che lui probabilmente avverte questa situazione di disagio,
1: ma sicuramente,
4: e comunque ci mette impegno. E allora probabilmente, se aiutato, se non continuamente criticato, se non continuamente indicato come un brocco, forse riesce a superare anche questo step, che secondo me è prevalentemente psicologico, ripeto, sempre con la premessa che non è un fuoriclasse, è un calciatore che deve essere la riserva nel Napoli, che deve dare un contributo in alcuni momenti, ma che non può essere il calciatore visto in alcuni momenti.
1: No, io sono d'accordo con te, anche secondo me si tratta di una situazione, di un fattore psicologico, anche perché è completamente diverso rispetto a Lorenzo Lucca che abbiamo visto prima che arrivasse a Napoli, no? Ti parlo proprio di atteggiamento. Invece ti chiedo di Noah Lang, che ha un atteggiamento rispetto a Lorenzo Lucca invece molto più presuntuoso, e anche in questo caso però è un tipo di comportamento che poi penalizza il calciatore.
4: Perfettamente d'accordo, perfettamente d'accordo. Lui, io non lo so se pare che caratterialmente non sia proprio uno facile.
1: Lo ha dimostrato.
4: Non a caso, ma pare che il Napoli lo abbia anche punito, il che non è una cosa che succede.
1: Sì, sì, con l'Arsenal. Ho guardato la partita praticamente dalla tribuna.
4: No, non è una cosa che succede di frequente, no? Che un calciatore per atteggiamento disciplinare venga messo fuori rosa. Quindi significa che probabilmente lui è uno che non è facile dal punto di vista caratteriale. Sta decisamente migliorando, però ancora avverti questa sensazione come se lui fosse, a me dava l'impressione come se si sentisse uno intoccabile.
1: Sì.
4: E non è così, non sì, è così, perché tu sei un calciatore che deve dimostrare ancora il suo valore. benché le prestazioni sono nettamente migliori rispetto a qualche prestazione vista l'anno scorso e qualche prestazione vista ad inizio anno, probabilmente Allegri starà lavorando, considerando che Allegri è uno che, almeno questo credo che nessuno glielo voglia disconoscere, sa recuperare gli uomini e sa tirare il meglio dai calciatori. Qualche progresso lo stiamo vedendo, speriamo che per il futuro migliorerà anche quest'ultima parte di atteggiamenti, diciamo, che non portano a nulla,
0: esatto,
4: che non ti aiutano, anzi.
0: È proprio così. Caro Antonio, grazie per essere stato con noi, un abbraccio.
4: Buon lavoro.
1: Ciao Antonio, grazie.
0: Grazie ad Antonio Tajano per essere stato con noi. Allora facciamo così, prima di andare in pubblicità, ascoltiamo le parole di Giovane, poi dopo la pubblicità ascoltiamo le parole di Massimiliano Allegri, le commentiamo, sapete con chi? Con Carmine Martino, che sarà ospite qui a Sunday Sport, poi dopo avremo anche Paolo Del Genio, ragazzi, nella terza ora di Sunday Sport, quindi è ancora caldissima questa puntata che arriva al giro di boa. Ascoltiamo Giovane, poi andiamo in pubblicità e poi torniamo.
5: Siamo con Giovane, la prima cosa, come stai? E poi ti chiedo di commentare questa partita, un primo tempo dove il Napoli ha arrembato, ha giocato bene, tante occasioni da rete, secondo tempo un Napoli un po' più chiuso, poi sei entrato tu e si sono riaperti gli spazi.
6: Bueno, primo io sono contento perché dopo è stato fermo un mese, penso, per la N che ho fatto un intervento, ovviamente che ancora voglio prendere un po' di ritmo, che è normale, ma sono felice e soprattutto con la partita. Il primo tempo è andato bene, però il Frosinone è una squadra che gioca bene, e quando qualcuna squadra che viene qui sempre vuole giocare con gara contro noi, è normale, calcio così. Siamo felici di è uscito con le tre punti, quindi questo per noi che basta.
5: Una sosta molto lunga, era anche difficile riprendere il ritmo del campionato, era un Napoli che doveva anche dimostrare il proprio valore, perché guardando la classifica quei sette punti erano un po' troppo pochi.
6: Sì, sappiamo questo, però come ho detto, in stagione puoi suggerire tutto, puoi iniziare bene e dopo finire male, puoi iniziare male e finire bene, il calcio funziona così, quindi ora siamo felici perché ha cambiato tutto, questa vittoria aiuta anche a me, anche a tutti i calciatori a prendere fiducia, anche fiducia da mister e tutto, e così seguire avanti.
5: Bellissimo l'assist, ti abbiamo visto svariare un po' su tutto il fronte d'attacco, dove ti trovi meglio?
6: Per dire davvero faccio quello che mister vuole, se mister dice per me Joe deve fare esterno, deve fare centrocampista, deve fare seconda punta, per me quello che voglio giocare, quello che voglio aiutare la squadra, voglio dire, sono un ragazzo giovane che mi piace imparare, che mi piace sentire quello che sono più vecchio da parlare, quindi sono un calciatore che aiuta la squadra, per me questo, si gioca aiutano la squadra, si faccio un assist e si segno, per me non importa, che importa per me è uscire con i tre punti e andare davanti ai nostri obiettivi.
5: Martedì la Champions, il Villarreal.
6: È vero, e per me è stato un sogno perché è la prima volta nella Champions, sappiamo che è una partita difficile, soprattutto giochiamo fuori, però andiamo lì, facciamo il nostro lavoro e buono, che possiamo uscire con tre punti.
5: Bocca al lupo e grazie.
6: Grazie a te.
7: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
8: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Per costruire insieme il futuro, una scelta alla volta. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E con il super concorso Deco vinci 20 Fiat 500, 20 Honda SH e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
7: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
9: la più dolce delle tradizioni. Torta, ricotta e pere, l'originale. Biscotto alle nocciole, crema di ricotta mantecata e cubetti di pere Williams.
10: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
9: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
10: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
11: È il momento di cambiare tecnologia. Con i Tecno Incentivi di Euronics Tufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Smart TV Samsung 85 pollici 4K Ultra HD 749 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
12: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: Eccoci tornati. Allora, sono le 11:29 in punto. Abbiamo ascoltato le parole di Giovane, intervistato in esclusiva per Kiss Kiss Napoli da Lucio Pengo nella Mixed Zone al termine della partita. Cara Susi, sta per arrivare il momento di Carmine Martino, però secondo me prima è più corretto ascoltare quelle che sono le parole di Massimiliano Allegri.
1: Sono d'accordo con te, quindi le ascoltiamo.
0: Ascoltiamo Allegri e poi torniamo in studio e le commentiamo con Carmine Martino. Allegri.
2: Eccomi, sono un po' spostato. Complimenti per la vittoria. Vorrei un suo giudizio sulla prestazione della squadra e se questa difesa a tre è qualcosa che potremmo vedere anche in futuro, oppure la scelta soltanto per la situazione. Eccomi, sono un po' spostato. Complimenti per la vittoria. Vorrei un suo giudizio sulla prestazione della squadra e se questa difesa a tre è qualcosa che potremmo vedere anche in futuro, oppure la scelta soltanto per la situazione anche degli infortunati.

0: un tiro o e chiudere l'azione. Invece lì abbiamo preso dei contropiedi e c'è stato un grande dispendio di energie. Nel secondo tempo abbiamo avuto 4-5 situazioni, 2 contro 1, 3 contro 2, e giocatori di questo livello non devono assolutamente sbagliare, perché poi dopo la partita si può assolutamente riaprire. Quindi la vittoria stasera, siamo tutti contenti, deve essere la normalità di fare delle prestazioni e di vincere le partite. Ora abbiamo la partita di martedì, cercheremo di fare i primi punti in Champions, che è una cosa molto importante.
1: Grazie. Corriere della Sera e poi Kiss.
2: Mister, le chiedo un commento sulla prestazione di Neres e Badiashile. Non giocavano dal primo minuto, Neres da 9 mesi e Badiashile da 7 mesi. Si è soddisfatto della loro prestazione?
0: Sono contento di loro due, sono contento di rientrare di McTominay, sono contento diciamo di anche di Højlund, di Luca quando è entrato, anche se ha sbagliato qualcosa, però è un giocatore del Napoli, è un giocatore che va sostenuto, è un giocatore che ci può dare una mano. Sicuramente ha delle qualità importanti, ora sicuramente sarà un po' in momento un po' di difficoltà, però su questo deve sapere che comunque tutto il gruppo ha grande stima, ha grande stima di lui.
3: Mister, buonasera, le voglio chiedere se è possibile cosa è successo sulla questione rigore e ovviamente anche una menzione su Kevin De Bruyne. Grazie.
0: Allora, per quanto riguarda Kevin De Bruyne, ha fatto una buona partita e sta crescendo in condizioni, ma come stanno crescendo e dobbiamo crescere in condizioni. Prima è stato detto che Badiashvili era 7 mesi che non giocava, Neres 8 mesi che non giocava, 9 mesi. Abbiamo ora, quando rientra Anguissa, comunque Anguissa l'anno scorso ha giocato solamente 13 partite, quindi McTominay rientra un mese e mezzo, giovane è rientrato, quindi l'importante è avere questo spirito nei momenti in cui la squadra cala un po' di ritmo, e perché comunque ci manca ancora un po' di condizione. Per quanto riguarda il rigore non è successo assolutamente niente, è venuto Højlund dopo in panchina, ma ha detto: guarda, mister, che io non volevo, dice De Bruyne che mi ha dato la palla, e io gli ho solamente detto: e te le devi ridare, così almeno si evitava il problema. Quindi non, però la gerarchia è che De Bruyne è rigorista, anche se Højlund i rigori li ha tirati, però credo che bisogna essere contenti stasera, nello stesso tempo non bisogna esaltarci perché il cammino è ancora lungo, l'importante è recuperare tutti i giocatori nelle migliori condizioni, attraverso le partite lo faremo.
1: Gazzetta dello Sport.
4: Ciao Max, per tutte le cose che sono accadute, soprattutto nel primo tempo, c'è la qualità del gioco, e togliendo l'errore del 90esimo dove ti hanno costretto a buttare via la giacca, sei un uomo felice stasera, un allenatore felice?
0: Ma no, sono contento per l'approccio dei ragazzi che hanno avuto. Poi dopo dove sono? Sono scontento, diciamo arrabbiato, perché comunque le partite loro, poi una squadra del Frosinone è una squadra noiosa, perché comunque ti costringe a giocare a campo aperto. Ecco perché chiedevo continuamente di chiudere l'azione, perché una volta che chiudi l'azione hai quel tempo necessario per rimetterti a posto. Se invece l'azione non la chiudi, prendi in contropiede dalla parte opposta, e quindi è un dispendio di energie. Nel secondo tempo abbiamo avuto 4 palle clamorose, di 3 contro 2 e 2 contro 1. Cioè, lì bisogna uccidere la partita, perché se fai gol del 3-0 al 70esimo, 20 minuti di fatica le risparmi, che poi ci servono martedì, e poi dopo se risparmi ogni partita 20-30 minuti arrivi in fondo all'anno, c'è qualche partita in più da giocare nelle gambe. Però direi, ma sono contento per i ragazzi.
1: Appuntamento tra 48 ore per la conferenza pre-Villarreal. Grazie.
0: Buonanotte.
5: Parla tanto Massimiliano Allegri, come diceva Nicola Lombardo, appuntamento tra 48 ore per la conferenza ormai stampa, perché lunedì riparlerà Massimiliano Allegri alla vigilia della sfida con il Villarreal in Champions League, e vedremo che cosa da dire. Qui è stato molto chiaro, lui ha detto sul finale della conferenza: sono contento per i ragazzi, poi ha parlato del sistema di gioco, insomma ha affrontato tanti argomenti, però facciamoci aiutare da chi segue il Napoli da tanti anni e ne sa sicuramente più di noi, è il nostro Carmine Martino, che salutiamo e ringraziamo. Ciao Carmine, come stai? Buona domenica.
6: Sto bene. Allora, che segue il Napoli da tanti anni è vero, confermo, che poi ne sappia più.
5: No, questo te lo posso assicurare, perché per me sei un maestro e lo sai. Carmine, ieri insomma abbiamo visto, iniziato a intravedere

0: vedere la luce, no? Possiamo dire che è stato il miglior Napoli della stagione fino a questo momento?
1: Sì, sono perfettamente d'accordo con te. E tra l'altro lo affermo anche con forza, perché nel corso della settimana, proprio durante un collegamento con voi di Radio Gol, ho detto: ma perché c'è tutto questo pessimismo nei confronti del Napoli? Ovviamente eravamo nel pieno della sosta e c'era tantissima preoccupazione. Io invece ero abbastanza ottimista, perché le nazionali ci hanno ridato finalmente De Bruyne al top della condizione, un Højlund in gran spolvero, e tenendo conto che gli altri, quelli che non sono andati fuori, erano rimasti a Castelvolturno, si sono allenati con continuità, qualcuno è stato recuperato, al di là degli infortunati, finalmente Allegri avrà a disposizione la possibilità di mettere in campo una squadra sicuramente molto più competitiva rispetto a quelle che abbiamo visto. E effettivamente poi le cose sono andate così, una squadra sicuramente molto forte, che può fare affidamento anche su Neres, che non è al top della condizione, perché secondo me può fare molto, ma molto di più, gli è mancato forse l'ultimo tocco, eccetera, però ecco, abbiamo visto un Napoli sicuramente molto più competitivo, che ha ridimensionato il Frosinone, che secondo me rimane una delle squadre più interessanti della Serie A e più in forma del momento, perché il Napoli continua ad avere un calendario ostico, non soltanto perché ha giocato contro l'Inter e il Como, ma perché si è ritrovato nel momento peggiore, tra virgolette, il Frosinone, e lo ha domato, diciamo, con disinvoltura, possiamo dirlo.
2: Carmine, c'è ancora pessimismo però invece nei confronti di Lorenzo Lucca, che è un po' l'argomento del giorno, ma sì, secondo te davvero non è una valida alternativa ad Højlund, così come dicono in molti?
1: Ma Lucca non è quello che stiamo vedendo in questi giorni. Allegri secondo me sta recuperando un po' tutta la rosa, tra l'altro era il suo compito primario, ci sta riuscendo, con Noah Lang si vedono già i primi risultati.
2: Sì.
1: Una bella testa questo calciatore, ma si sapeva che era un peperino non soltanto in campo ma soprattutto fuori dal campo, visto che fa anche il rapper, si diverte anche in altri ambienti, dimostrando di avere una personalità molto ma molto forte. Però diciamo che i risultati si vedono, quindi Allegri probabilmente col bastone e la carota sta riuscendo ad ottenere i risultati. Con Lucca il percorso evidentemente è ancora lungo, mi dispiace dirlo, ma ovviamente la controfigura di se stessa, Lucca non è quello che stiamo vedendo,
0: certo,
1: a Napoli.
0: Ma secondo te una squadra come il Napoli può permettersi di aspettare ancora a lungo?
1: Questo è il discorso. Io credo che possa arrivare fino a gennaio,
2: sì,
1: poi si prenderanno ovviamente delle decisioni. L'augurio è che questo calciatore possa ritrovarsi, perché siamo a livelli veramente, cioè è un giocatore da recuperare totalmente, soprattutto dal punto di vista mentale, però devo dire da parte sua, e ci mancherebbe, c'è la voglia di dare una mano alla squadra, perché sai, vedere quel recupero nei minuti finali in difesa, andando a fare praticamente il marcatore, mi ha colpito, quindi vuol dire che lui evidentemente
0: ci prova
1: e ha anche l'umiltà per farlo, ecco, perché a volte sai, magari da uno come Noah Lang non te l'aspetti, e invece con Lucca abbiamo visto questo particolare, che non è da poco, però certo c'è bisogno di più, molto ma molto di più. Io ho visto fare dei gol a Lucca con l'Udinese che mi avevano veramente colpito, e quando Conte fece il suo nome, insomma, disse: ah, mi ritrovo, però bel caratterino, non è un calciatore facile da gestire, come del resto anche Noah Lang, ma evidentemente a Conte piacevano questi giocatori e pensava anche lui di metterli a
0: riga,
1: visto che lui è un po' mariner, militaresco, diciamo.
0: Esatto, poi delle volte ci possono essere anche degli amori che non sbocciano con la piazza, perché
1: no,
0: anche questo può essere, Carmine, il motivo.
1: Sì, sì, è così. Anche se però devo dire, Napoli da questo punto di vista non ha fatto nulla nei confronti di offensivo nei confronti di Lucca, ci mancherebbe, anzi mi sembra che la predisposizione dei tifosi nei suoi confronti ci sia sempre, poi magari durante la settimana sui social si sprecano le battute, ma quello fa parte del gioco, lo sappiamo, insomma. Sul campo però mi sembra che non gli sia mai stato negato l'incitamento, tutt'altro.
2: Carmine, proiettiamoci alla prossima partita, Villarreal-Napoli, ti aspetti la stessa squadra che abbiamo visto ieri contro il Frosinone?
1: Ma oddio, non è che abbia tante scelte Allegri, certamente.
2: Un po' ci ha sorpreso però, ieri.
1: Sì, sì, anche se però fino a un certo punto, perché poi abbiamo capito che poteva essere quello l'assetto. Certamente ha lavorato anche pensando un po' alla gara in Spagna. Gilmour doveva riposare ed è stato sicuramente provvidenziale. Bisogna capire come sta Lobotka, perché è un giocatore che alza la mano e urla al mondo intero: qui si gioca troppo, sono stanco. Non è estremamente positivo. Di Lobotka però ce n'è uno soltanto nel Napoli, malgrado Gilmour ha fatto del suo meglio per sostituirlo, e io credo che in questo momento Lobotka sia proprio il pane per questa squadra, e quindi dovrà stringere i denti e andare avanti. Però ecco, c'è un Gilmour in più e forse, chissà, potrebbe spostare De Bruyne un po' più in avanti e sacrificare Nualang o Neres per avere un atteggiamento leggermente più prudente. Non lo so, vediamo. Certo è che Villarreal è una squadra interessante, allenata da un tecnico emergente, poco più che trentenne, uno di questi nuovi allenatori spagnoli che riescono a stupire anche con squadre di medio-bassa levatura, così come è successo l'attuale tecnico del Villarreal. Non ho visto Real Madrid contro, per l'appunto, i Canarini, perché c'era il Napoli, lo farò magari oggi nel primo pomeriggio, so più o meno quello che è successo, e quindi non sarà facile, ecco, anche se il Villarreal ha iniziato maluccio, ma ci stava, perché col tecnico nuovo devi aver bisogno di tempo.
0: Però sono organizzati. Ho rivisto la partita ieri al termine della partita del Napoli, ieri sera ho rivisto per spezzoni la partita tra Real Madrid e Villarreal. È una squadra organizzata, Carmine,
1: sì,
0: che può metterti in difficoltà, però allo stesso tempo questo mi viene da farti un'ultima domanda, perché secondo me ci sono dei falsi miti legati a Massimiliano Allegri, perché Allegri è in grado di far giocare la squadra, di farla produrre, ieri ce lo ha dimostrato, ed è in grado anche di cambiare modulo in corso, di leggere le partite. Secondo me ne vedremo delle belle con lui.
1: Ma io sono pienamente d'accordo con te. Io non cambio di una virgola la mia idea. Se fossi stato io il presidente del Napoli, probabilmente non avrei scelto Allegri, ma capisco perfettamente le motivazioni di De Laurentiis, e credo che abbia fatto benissimo. Ma non si vincono tanti scudetti se non hai delle qualità, e Allegri ne ha tantissime, credetemi. Recuperare la rosa e determinati calciatori non è cosa semplice, e lui lo sta facendo con grande saggezza e sapienza, e anche dimostrando che può fare anche un gioco offensivo, perché no? Certo, nel secondo tempo magari ha tirato un po' il fiato la squadra, si è abbassata un po', ma c'era il Frosinone, signori, il Frosinone è una squadra di rivelazione che sta giocando benissimo,
0: dato fastidio a tanti,
1: l'ha ridimensionato,
2: esatto,
1: ha vinto 3-0, ok? Quindi complimenti ad Allegri.
2: Complimenti ad Allegri, quindi, come ho detto prima, Carmine, MVP Massimiliano Allegri
1: insieme a De Bruyne.
0: e noi speriamo che sia sempre così da qui al termine della stagione. Grazie Carmine.
2: Buona domenica a te.
0: Grazie a Carmine Martino per essere stato con noi. Buona domenica a te, naturalmente, caro Carmine.
2: Posso leggere un messaggio al volo, però?
0: Già, vai, devi. Vai.
2: 420-00-00100 scrive: buongiorno cari, ormai Luca viene trattato come un ragazzo speciale, basta che fa una piccola cosa bene, lo ludiamo e lo incoraggiamo, per il suo bene deve andare via.
0: Questo è un messaggio che ci può stare, ragazzi, tutti i pareri ci possono stare, soprattutto in questa situazione così delicata. Susi, sai che c'è dopo la pubblicità e dopo il disco? C'è il filo diretto.
2: C'è il filo diretto.
0: Allo 081-546-6873, poi ascolteremo anche le parole del capitano Giovanni Di Lorenzo. Per il momento pubblicità.

0: Attenzione, detective. C'è un caso da risolvere nei supermercati Pro 7.
1: 5 super ricercati si sono nascosti tra gli scaffali e tu puoi aiutare il detective prodotto a scovarli. Nei supermercati Pro 7, fino al 30 ottobre, partecipa al grande concorso I Super Ricercati. In palio un montepremi di 50.000 euro in gift card Pro 7. Entra in azione, scopri tutti gli indizi nei supermercati Pro 7 e prova a vincere. Scopri di più su pro7.it.
2: Password errata. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
3: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te.
4: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, via Enrico Fermi 87, Cardito.
5: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Sceglici anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
6: Sessione strana, te ritorni qui al centro delle mie fantasie.
7: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
8: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: Eccoci tornati. Andiamo al telefono. Chi ci sono? C'è
1: Amedeo. Amedeo da Napoli. Ciao Amedeo.
2: Ciao, sono l'ultimo di studio e tutti i tifosi del Napoli.
0: Ciao Amedeo.
2: Abbiamo visto un Napoli spumeggiante ieri, con una gran voglia di giocare a pallone e vincere. Quindi bisogna migliorarsi e andare sempre più in alto nelle varie competizioni. Questo è il mio augurio e faccio i complimenti ai guerrieri azzurri e al mister Allegri, naturalmente. Vi saluto, faccio anche i complimenti a voi che siete una grande radio.
0: Grazie mille.
2: Io sono uno che segue un po' tutte le radio, comunque, quindi siete tutti quanti bravi e quindi mi raccomando, siate uniti pure come radio, perché le radio campane, in particolare napoletane, sono tutte eccezionali. Vi saluto con ancora facendovi complimenti anche alla signorina che mi ha risposto, perché altre volte telefono e non mi risponderò.
1: Ero io, Amedeo.
2: Lo immaginavo. Altre volte io chiamo, ma non risponde mai nessuno, quindi lo voglio far presente, quindi il mio numero si risponde.
1: No, noi rispondiamo quando apriamo le linee, ovviamente. Quando le linee non sono aperte.
2: Erano aperte le linee.
1: Forse erano occupati.
0: No, prima ti spiego subito, c'è stato
2: non per polemica, era molto.
0: No, Amedeo, io ti spiego immediatamente, c'è stato un problema tecnico, devi sapere che quando facciamo le partite rispondono i tecnici dalla sala video ed era ancora deviata la telefonata sulla sala video, quindi non ci arrivavano le chiamate.
2: Non ho focalizzato il tuo nome qual è?
0: Gianluca.
2: Amedeo, devo che gli amici e amiche vogliono bene. Tu il tuo nome qual è?
0: Gianluca?
2: Miranda. Ah,
0: Miranda,
2: sì, ti saluto anche, vabbè, capisci a me, anche in altri casi, per stare, come tu la
0: sì.
2: Quindi vi faccio i complimenti per la vostra personalità, state anche in una grande radio. Quale...
0: Grazie mille, Amedeo, un abbraccio, buona domenica.
1: Ciao, Amedeo,
0: e buona
1: ciao.
0: Giornata.
1: Andiamo ancora al telefono, Felice, ciao Felice.
0: Ciao Felice, buongiorno.
3: Buongiorno, donna Susi.
1: Ciao.
3: Donna te, devi seguire solo Kiss, punto.
0: esatto.
3: Gianluca. Io l'altra volta con Vigliotti e Diego non so se ho detto qualcosa di poco consono e ti chiedo scusa, ma non mi ricordo cosa ho detto. Comunque lasciamo stare.
0: Vai, andiamo avanti, Felice. Ti ascoltiamo.
3: Ieri sera grande partita. Mi è piaciuta soprattutto la squadra iniziale, la compagine iniziale, con
1: Ernest
3: e Nova Langhe.
1: Sì.
3: Poi mi permetti di fare un saluto?
1: Certo, vai
3: allora,
1: Felice.
3: Noi abbiamo una chat, grazie a Carlo Albino, che siamo quasi 200 persone.
1: Bene.
3: La chat si chiama Malati punto del punto Napoli e voglio dire alcuni amici nostri che stamattina si lamentano del rigore dato.
1: Come si fa?
3: Boscoff diceva rigore c'è quando arbitro fischia.
1: Esatto, Felice, assolutamente. Il rigore è stato dato, la partita l'abbiamo vinta, bene così.
3: Scusami, hai ricordato che a noi è una vita che ci martellano in negativo. Finalmente a me se non concesso che non c'era rigore, ce l'ha andato. Pigliamo un gelo, ringraziamoli e continuo così. Giallo, ti voglio bene, donna Susi.
0: Un abbraccio, Felice.
3: Non vi lasciate mai con me, io vi seguirò sempre.
1: Assolutamente, ci siamo sentiti anche ieri, Felice.
3: Forza Napoli!
1: Ciao Felice, buona domenica. Buona domenica. Ancora al telefono con Vincenzo. Ciao Vincenzo.
4: Salve, un saluto da Francoforte.
1: Ciao.
4: Salve. Allora, io ovviamente ho visto la partita del Napoli ieri.
1: Sì.
4: Non mi esalto, mi fa piacere che abbia giocato bene, anche perché Frosinone è una squadra che fa giocare. Io vi seguo quando posso, vi seguo. Io sono sempre dell'opinione che siano Lang che Lucca non sono da Napoli, mi dispiace, spero che facciano bene perché Napoli ha tutto l'interesse a venderli. Per me sono due investimenti sbagliati, non sono da Napoli, punto, basta. Io la vedo così. Mi fa piacere che Neres stia tornando in forma e ieri si è visto.
1: Sì.
4: E quindi mi auguro che Napoli possa recuperare terreno in campionato, perché purtroppo a giugno la società è stata assente e a gennaio deve rimediare, perché altrimenti sinceramente per il momento il bicchiere lo vedo mezzo vuoto, voglio ancora aspettare per dire qualcosa. Io non ho da inizio campionato non ho buttato la croce su Allegri, per carità, perché il materiale è quello, punto. Quindi aspettiamo prima di dare eventualmente più avanti altri giudizi, perché io seguo i tifosi. Aspettiamo e vediamo come va, soprattutto da gennaio. Per me, sì, signori, io dico solo una cosa e chiudo e lascio la parola agli altri tifosi.
1: Sì.
4: Mi ricordo le parole di Olivieri su Murgita, che disse: signori, Murgita quando entrava a San Paolo gli tremavano le gambe. Con questo cosa voglio dire? Ok, Napoli non è Real, non è Bayern, non è Barcellona, però è una grande piazza e non tutti riescono a sopportare il peso di indossare quella maglia e di vedere 60-70 mila spettatori che ti guardano, eccetera eccetera. Quindi è così, mi dispiace, io quando vedo Luca mi rivedo Andrea Silenzi, punto, non è da Napoli, mi dispiace.
0: Ah, guarda Vincenzo, ci può stare, non è che una stai dicendo,
4: guarda, e sinceramente ragazzi non mi dice nulla, cioè non fa nulla, magari la squadra che gioca non lo valorizza, ma secondo me il Napoli merita altro. Il Napoli doveva azzardarsi e rischiare di prendere un grande centravanti a giugno indebitandosi, perché poi comunque te lo ritrovi durante il campionato, ragazzi. Cioè a Napoli c'è il detto Oric Marinaro proprio piscatore. Ragazzi, quest'anno sarà per le prime quattro postazioni sarà lotta veramente alta.
0: Vincenzo, ti salutiamo, un abbraccio, forza, buona giornata, Vincenzo, buona domenica, forza Napoli sempre.
1: Velocemente Rosario, ciao Rosario.
5: Ciao a tutti, buona domenica, ciao Gianluca.
0: Buona, ciao Rosario, buona domenica a te.
5: Allora, voglio dire a Felice, caro Felice, il rigore è netto, perché a Napoli non gli danno mai un rigore sospetto, deve essere per forza netto. Non so se siete d'accordo, io non ho mai visto dato un rigore inesistente a Napoli. Detto questo, voglio dire alla gente che criticava De Bruyne, ragazzi, noi ci abbiamo un campione, perché lui è campione.
1: Sì.
5: Quindi deve solo il modo Allegri di farlo giocare come piace a lui, perché il calcio è semplice, lui ama giocare a calcio. Detto questo, io faccio una domanda a voi, secondo me anche Baracini è stato criticato, raga, ma chi, faccio anche la domanda e poi chiudo, lascio spazio agli altri. Se noi in Italia andiamo a prendere in Inghilterra, qualsiasi giocatore, Gianluca Suzzi, farà sempre bene in Italia, perché ci sta.
1: Beh,
5: la
1: però non lo conoscevamo, l'abbiamo visto in quell'occasione.
5: No, in Inghilterra, allora comunque giocava, allora ha avuto gli infortuni, sì, però c'è si pagato, se non erro, 60 milioni, è giocatore. Prima di tutto fisicamente sta a posto, deve solo prendere i ritmi e poi secondo me la difesa a tre vedremo che andrà avanti, perché è più coperta e poi questo modulo a me piace. Poi lasciate Allegri, la differenza tra Allegri e Conte l'ha detto anche in un'intervista, Allegri è più, tra virgolette, non voglio criticare Conte, è più umano, perché è più che parla con il giocatore, invece Conte è più, diciamo, da regista. Se tu critichi Conte ti elimina proprio, invece Allegri spiega ai ragazzi man mano come si deve mettere in campo e cosa. Cioè Luca, per quanto quando era Luca, raga, non è che non sa giocare a calcio, ma non è diventato un brocco, è che il San Paolo è da adesso il Maradona. Raga, deve essere caratterialmente forte, perché comunque è un ambiente, uno stadio che tra virgolette deve essere caratterialmente forte.
1: Io non credo comunque, che lui non sia forte.
5: Caratterialmente, non ho capito.
1: No, non credo che non sia forte caratterialmente, ha sempre dimostrato di avere personalità.
5: Dice al San Paolo si tremano le gambe.
0: No, vabbè, sicuramente ragazzi. Caro Rosario, io ti devo salutare perché sono le 12 in punto, già avremmo dovuto iniziare la terza ora di Radio Gol. Ci dobbiamo fermare, c'è la pubblicità, poi ci sono i colleghi di Trebimeteo e poi torniamo con Paolo Del Genio.

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, meteo.
4: Amici di radio Kiss Kiss Napoli, ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo. È giunta la prima vera perturbazione autunnale sul Mediterraneo, foriera di piogge e temporali anche sulla Campania, localmente di forte intensità. Anche nelle prossime ore saremo alle prese con questo vortice ciclonico, ancora possibilità di qualche pioggia o temporali, un contesto di grande variabilità e anche le temperature, le massime attorno ai 20 gradi o poco più. Domani invece netto miglioramento, saranno aggiornati domenica più stabile e soleggiata. Ulteriori dettagli sull'app di Trevi Meteo.
5: Pare migliorerà un pochino il tempo, come ci dicono i colleghi
6: finalmente
5: di Trevi Meteo, finalmente dopo giorni di pioggia. Qua è appena iniziata la stagione tra virgolette invernale, già ci lamentiamo. Però insomma torniamo a parlare di calcio in questa terza ed ultima ora di Sunday Sport in questa domenica 11 ottobre del 2026, e lo facciamo con Paolo Del Genio. Ciao Paolo, come stai?
6: Ciao Paolo, buongiorno.
7: Ciao Gianluca, ciao a tutti. Bene, grazie.
5: Paolo, la prima domanda che voglio farti è: sei sorpreso che con questo nuovo modulo il Napoli ha prodotto così tanto?
7: Non per il sistema di gioco, ma per non sono sorpreso che abbia prodotto così tanto giocando in maniera più aggressiva, andando a pressare alto, andando alla riconquista della palla appena la perdeva. Questo è, secondo il mio modo di vedere il calcio, quasi, una parola esagerata, quasi matematico. Okay. Cioè, se giochi in un certo modo, con quell'aggressività e con quell'intensità, con quel ritmo, con quel correre in avanti invece di scappare indietro che il Napoli ci ha messo nella partita di ieri, poi dovresti essere solamente scarso per non ottenere risultati. Il Napoli scarso non è, perché è pieno zeppo di buoni calciatori. Quando riesce a interpretare così le partite, non dico che in automatico arrivano i risultati, ma in automatico arrivano comunque prestazioni di buon livello come quella di ieri.
6: Paolo, ci sono un po' di opinioni, diciamo, discordanti sul rigore. Secondo te c'era oppure no?
7: Ma secondo me sì, perché io vedo che tocca il piede di Højlund, il difensore del Frosinone, e a quella velocità, sta fuori dell'intensità, a me non ha mai convinto, perché non è che necessariamente gli devo dare un calcione violento tipo Kung Fu nel ginocchio, perché se io ti tocco appena mentre stai correndo, ti faccio perdere l'appoggio e tu cadi a causa di quel tocco, io determino la mancata realizzazione la mancata conclusione dell'azione, io difensore, e quindi vado punito. Secondo me le regole del calcio sono così semplici e le hanno complicate con questa storia dell'intensità. Mi sa tanto che questa qui dell'intensità è una parola che si usa per mischiare un po' le carte, mi puzza un po' sta cosa dell'intensità, perché poi
5: dipende dalla soggettività dell'arbitro.
7: Non abbiamo nessuno strumento per misurare l'intensità, e soprattutto non abbiamo nessuno che ci può dire che l'intensità sia determinante. In certi casi io ti posso pure dare una spallata forte ma regolare nel calcio, ma mentre ti posso appena toccare ti sbilancio mentre la stai appoggiando a porta vuota, e in quel caso bisogna dare rigore. Quindi bisogna sapere di calcio. Gli arbitri dovrebbero sapere di calcio. L'azione di ieri determina un mancato tiro in porta da pochi metri di Højlund, il tocco del difensore del Frosinone, quindi per me è rigore.
6: Paolo, ti leggo un messaggio che è arrivato al 342 00 00 100. Ci ha scritto già da un po' Daniele un messaggio per te e dice: a me Giovane piace tantissimo, sono convinto che anche ad Allegri piaccia tanto, sono convinto che nelle prossime due partite ne giocherà una da titolare, tecnica, bel tiro, abnegazione, poi si trova da un anno in Italia, già parla italiano a differenza di molti giocatori tipo Lobotka che si trova da 10 anni e non dice una parola. Un'altra domanda: ma Lucca si potrebbe provare alla Mandzukic a sinistra?
7: Allora, diciamo, siamo andati d'accordissimo con Daniele fin quando ha parlato di Giovane, appena ha parlato di Lucca ci siamo allontanati e Daniele.
6: Ecco.
7: Perché Giovane sono d'accordo su tutto e direi che addirittura può diventare il vice Højlund, perché da prima punta potrebbe anche fare bene. Giocatore che ha anche una buona fisicità, oltre una tecnica, una bella progressione, a me piace molto Giovane. Lucca può fare solo quel ruolo lì, lo deve fare meglio, questo è inutile che lo dico io stamattina, lo deve fare meglio, ma può fare solo il ruolo di prima punta, non vedo altre soluzioni. Mandzukic era un giocatore che Allegri portò sulla corsia di sinistra,
5: sì.
7: ma Mandzukic aveva una grande tecnica, poi Mandzukic di testa la prendeva sempre, volevo ricordare all'amico Daniele, la prendeva sempre Mandzukic di testa, era palla lunga e con lui diventava palla in attacco già portata,
5: giocatore molto forte lungo.
7: Lucca purtroppo non è che la prende sempre, anche qua, nonostante l'altezza non è che la prende sempre, non è che la colpisca molto bene, cioè Lucca deve migliorare pure nel colpo di testa, mi dispiace dirlo.
5: Sì, no, è vero, è proprio così. Senti Paolo, no, stavo vedendo un pochino i dati statistici della giornata di ieri. Ti ascoltavo prima quando dicevi giustamente il Napoli non è tanto una questione di modulo, ma è quanto una questione di aggressione alla palla, soprattutto nella fase di non possesso, propositività all'interno dell'area di rigore, anche perché se vai a vedere i tiri totali della partita il Napoli ne ha 19 e il Frosinone ne ha 17, però il Napoli nei tiri in porta ha un XG di 3,38 e il Frosinone di 0,58, quindi significa che il Napoli è stato molto più decisivo in fase di realizzazione, cosa che poi ci racconta il risultato. Ma secondo te questa cosa, perché poi è una domanda ricorrente, può essere legata anche a quella che è la forma della squadra? Cioè nel senso, se la squadra, mi spiego meglio, corre di più, è in forma, è in una fase importante della stagione, corre tanto, allora questa partita così viene più facile. È chiaro che se sei stanco però mantenere questo ritmo è complicato, o tu ne fai una questione diversa?
7: No, io non ho i dati fisici che ha la società, il monitoraggio della condizione fisica e atletica di ogni singolo calciatore. Noi non le abbiamo a disposizione. Io penso che quando vengono mandati in campo per un'ora e mezza, per mezz'ora, vuol dire che ci sono anche non solo valutazioni tecniche ma anche valutazioni fisiche alle spalle che noi non conosciamo. Per esempio ieri sapevamo che McTominay poteva fare una mezz'oretta e una mezz'oretta ha fatto molto bene, ma gli altri non credo che abbiano particolari problemi. Ieri c'era questa leggera incognita su Badiashile e Neres che non avevano mai giocato da titolari, e mi sembra che Neres quasi tutta, Badiashile tutta la partita abbiano retto benissimo. Quindi il problema fisico, non vedendolo a occhio e non conoscendo i dati, è un argomento sul quale io mi sbilancio, no poco, mi sbilancio però non dico proprio nulla. Io parlo delle questioni tecnico-tattiche, annoto che ieri, interpretando tatticamente la partita in un certo modo, la squadra ha tenuto botta al Frosinone che è maestra in questo tipo di partite. Si trattava di pareggiare l'intensità, l'aggressività e poi far valere la tecnica, l'avevamo presentata così abbastanza facilmente. Se tu vai su un equilibrio da un punto di vista dell'intensità, della concentrazione, della voglia di correre in avanti col Frosinone, poi prevale quella che ha più tecnica. Questo deve fare il Napoli, visto che il Napoli molto spesso, quasi sempre direi, ha più tecnica, ha un livello tecnico più alto rispetto all'avversario, basta che non si fa mettere sotto sul piano tattico, può vincere tante partite.
5: Sicuramente così. Grazie Paolo per essere stato con noi.
6: Ciao Paolo, buona domenica.
5: So già per certo che sarai pronto a gustarti Como Roma.
7: Sicuramente.
5: Grande partita.
7: Molto, molto interessante. Un bel pareggio.
5: Magari.
7: Voglio ragionare con ambizioni alte per il Napoli e quindi se sono due avversari è meglio che si fermano tutte e due.
5: Poco ma sicuro, è sempre il risultato più giusto. Paolo, un abbraccio, ciao.
6: Ciao Paolo,
5: grazie a Paolo Del Genio per essere stato con noi. Ovviamente Paolo che ritroverete domani dalle 18 alle 19 con 442 su Kiss Kiss Napoli e Kiss Kiss Napoli TV, canale 76 del digitale terrestre. Ma noi torniamo al telefono, c'è Peppe Cannella. Ciao Peppe, come stai? Buona domenica.
8: Anche a voi, oggi è una bella giornata.
5: Ti sei divertito ieri, Peppe?
8: Sì, abbastanza, dai. Ho visto un buon Napoli contro una squadra ostica che era prima della sosta insidiosa. Però il Napoli è stato bravo a usare le stesse armi, quindi l'esperienza di Allegri ha fatto bene in questo caso.
6: Beh, ha avuto anche coraggio, no? Ha cambiato volto ieri al Napoli. Martedì invece al posto del Frosinone ci sarà il Villarreal. Ti aspetti lo stesso atteggiamento, lo stesso Napoli? Che tipo di partita sarà?
8: In questi giorni di sosta ho avuto modo di vedere un'intervista di Fabregas, che ritengo una persona di un'intelligenza straordinaria, insieme all'allenatore del Cagliari. Ha detto che è difficile, ogni partita va affrontata a seconda, nel calcio moderno, a seconda degli avversari, quindi ogni partita ha bisogno di una preparazione differente. Cosa voglio dire? Gli integralisti usano un modo specifico per andare avanti partita in partita. Quando poi arrivi e devi cambiare mentalità a un gruppo che era abituato, e parliamo del Napoli in questo caso, ha un'espressione tattica e una gestione diversa, no? Quella di Conte. L'intelligenza in questo caso di Allegri è quella di mano a mano adattare la propria squadra agli avversari e salire e spostare le proprie idee. Quindi ritengo che il Napoli con la partita di Champions deve avere un atteggiamento diverso, ma dettato soprattutto dalla forza individuale degli avversari, perché poi riesci a conquistare campo con la tua qualità quando hai capito chi hai di fronte.
5: Senti, sì, no, ho capito qual è il tuo discorso, Peppe. Prima con Paolo facevamo un discorso importante su quello che è la riaggressione nella fase di non possesso, nell'intensità che ha avuto ieri il Napoli. Il problema è che secondo me la squadra lunga è una cosa molto importante quando vai a fare questo tipo di ragionamento, perché ci vuole, come dire, intensità, ci vuole forza, ci vogliono energie. Il Napoli oggi ha molti infortunati, può contare su determinati giocatori, su altri no, perché l'abbiamo visto fino a questo momento, speriamo di poter contare in futuro, ma ad oggi le indicazioni non sono positive. Come bisogna gestire tutto questo nel corso della stagione?
8: Bisogna capire l'intensità, dove la puoi portare, perché se negli effettivi che vai a utilizzare hanno quelle caratteristiche, tu imposti la squadra sull'aggressività. Ma qualora tu non hai quel tipo di espressione atletica in un gruppo, devi giocare sulla qualità. Essere aggressivi comporta automaticamente essere corti, il contrario in quello che dicevi tu, lunghi, no? Sulla qualità, perché se tu non scali sulle pressioni ti bucano, per cui devi essere intenso in tutti i reparti. Se tu non hai nell'immediato giocatori che ti possono consentire questo livello atletico alto, devi giocare sul possesso e sulla qualità dei singoli. Questo è scontato, per cui ogni partita ha una storia a sé.
6: Ah, quello sicuramente. Parlando invece di singoli, che cosa mi dici di David Neres? Segnali molto positivi, no? Su di lui e su quello che può essere il futuro del calciatore al Napoli.
8: Sì, questi sono giocatori che la loro storia parlano da soli. Io ce l'ho sempre in mente in un Ajax Juventus, da punta di movimento, un po' come era Totti nella Roma di Spalletti, fece dei danni incredibili. Lui è un giocatore all'uno contro uno, ha l'intelligenza tattica di inserirsi, vede le giocate dei campioni, però deve stare bene. Lui nella sua esperienza napoletana, sapete quello che ha subito, che poi ti comporta a ogni giorno di inattività agonistica 3 giorni di recupero. Se lui riesce ad essere continuo ed efficace fisicamente, non è in discussione la qualità dell'uno contro uno e la, come dire, cercare la porta, perché la sa trovare.
5: Grazie a Peppe Cannella per essere stato con noi. Ciao Peppe.
6: Ciao Peppe, buona domenica.
8: Grazie, ciao. Buona domenica.
5: Grazie Peppe. Allora ragazzi, ha parlato anche il capitano Giovanni Di Lorenzo nella consueta conferenza stampa post partita, dopo la vittoria ovviamente contro il Frosinone arrivata per 3-0 nella serata di ieri al Maradona. Ascoltiamo le parole del capitano Giovanni Di Lorenzo, rientriamo, le commentiamo con la collega Sara Ghezzi e poi dopo insomma continuiamo tutti quelli che sono i discorsi attinenti alla partita, ma anche proiettandoci piano piano, come diceva giustamente Susi poco fa, alla partita di martedì di Champions League contro il Villarreal. Lo ascoltiamo il capitano Giovanni Di Lorenzo.
9: Capitano, buonasera. Sicuramente, diceva Massimiliano Allegri, era contento soprattutto per voi che fosse arrivato questo successo e che fosse arrivata poi questa prestazione, nonostante comunque ci fossero delle novità. Avete aggredito la partita, l'avete portata a casa senza mai lasciarla nelle mani della squadra avversaria.
10: Sì, il mister ci aveva chiesto di partire forte e penso che ci siamo riusciti. Abbiamo fatto un primo quarto d'ora, primi 20 minuti veramente a per cercare di sbloccare subito la partita, quindi abbiamo cercato di dare subito un'impronta importante al match, ci siamo riusciti e siamo contenti di questa vittoria, anche perché viene dopo una sosta e la prima partita dopo la sosta è sempre un po' un'incognita, perché c'è il ritorno dalle nazionali, tanti arrivi gli ultimi giorni, quindi siamo stati bravi a prepararla nel migliore dei modi.
11: Capitano, buonasera, complimenti per la vittoria.
10: Grazie.
11: Il mister appena diceva dobbiamo però essere più decisi e fare gol quando ci capitano le occasioni, perché poi si prende qualche ripartenza o si tiene l'avversario ancora in gioco. È questo ancora quello step che la squadra deve fare secondo te per riportarsi poi anche più su in classifica e naturalmente conquistare più punti?
10: Sì assolutamente, magari il 3-0 dovevamo farlo prima e non negli ultimi minuti per mettere al sicuro la partita, perché con i 5 cambi, con il tempo effettivo anche che è aumentato, le partite non finiscono mai, sul 2-0 non devi essere mai tranquillo e basta poco per poi riaprirsi una partita, e quindi il mister ci ha detto anche questo, che dovevamo essere un po' più cattivi magari in alcune circostanze, che in alcune potenziali occasioni dove potevamo far meglio.
12: Giovanni, ciao. Giovanni Annunziata, Radio Punto Nuovo. Ci racconti un po' della difficoltà, dell'importanza del passaggio eventualmente a questo difesa 3 con te, che comunque ti sei sganciato tanto, giustamente essendo quinto lì sulla destra, e soprattutto lavorandoci 2 giorni, perché bisogna lavorarci durante la settimana e non è semplice. Grazie.
10: Sì, è un modulo che comunque conosciamo e anche in questi primi mesi comunque con il mister abbiamo lavorato su più moduli, quindi già avevamo un lavoro importante fatto lo scorso anno con questa tipologia di modulo e ci siamo trovati bene. Poi sarà il mister a decidere se continuare con questo o, insomma, a seconda delle partite quale modulo usare, ecco.
13: Ultima per il capitano.
14: Allora Giovanni, complimenti per la vittoria di oggi. Volevo chiederti, Badiashile oggi dal primo minuto, come ti sei trovato con lui, come l'hai visto?
10: Sì, sono contento per Ben, che ha fatto un'ottima partita. E penso che comunque tutta la squadra si è difesa bene, ha cercato di attaccare, di giocare con coraggio, quindi siamo contenti. Per lui era la prima da titolare, quindi adesso inizia un filotto di partite ravvicinate, quindi ci sarà bisogno di tutti e penso che lui stasera ha dato una risposta importante, quindi insomma ci darà una grossa mano. Grazie.
5: Queste le parole del capitano Giovanni Di Lorenzo. Cara Susi,
6: ne parliamo subito con chi ieri era presente allo stadio anche in conferenza stampa, la collega di Calcio Napoli 1926 Sara Ghezzi. Ciao Sara.
5: Ciao Sara.
15: Ciao, buongiorno, buona domenica.
6: Sara, ieri hai assistito a un Napoli spettacolare, io lo definisco così.
15: Concordo pienamente, cioè, rendiamoci conto che il Napoli ha iniziato la partita con 3 occasioni, compreso nei primi 5 minuti anche un palo, un Napoli subito aggressivo, un Napoli che voleva vincere, si è visto proprio dal fischio d'inizio, e anche con una particolarità che forse in tanti hanno visto come un errore, ma Napoli è partito regalando in un certo senso un fallo laterale agli avversari per andarli subito ad aggredire. Quindi si è capito dal primo istante un bel Napoli con un De Bruyne spettacolare e con tanti giocatori in crescita, quindi assolutamente soddisfatto della partita che ho visto ieri sera.
5: Senti, eri al Maradona, quindi vado sul clima, Sara, perché non clima del tempo,
6: beh,
5: del
6: certo.
5: Meteo, perché veramente era terribile, anche se si è aggiustato un po' nel corso della partita. Il clima dei tifosi, perché abbiamo passato settimane di sosta in un pessimismo generale, però ieri alla fine il tifo c'è stato, cioè il popolo napoletano è incitato, e secondo me ha fatto anche un pochino la differenza. Erano tutti vicini alla squadra, era un altro ambiente, no?
15: Assolutamente sì, penso che proprio questo inizio sprint subito del Napoli ha anche aiutato i tifosi a trovare subito quel calore giusto da dare ai ragazzi in campo, che è necessario, perché il Maradona, non è banale da dirlo, è 12° uomo per il Napoli, e quando il Maradona c'è lo sentono, lo avvertono anche i ragazzi. Infatti dopo il rigore poi realizzato da De Bruyne si è trovato ancora più carica, il Napoli ha iniziato ad attaccare ancora con maggior convinzione, con un popolo a loro favore.
6: Ovazione poi quando è entrato Scott McTominay, tu eri lì, invece mi racconti che tipo di atteggiamento c'è stato nei confronti di Lorenzo Lucca?
15: Allora, per quanto riguarda McTominay, è stato emozionante, appena si è alzato dalla panchina subito i tifosi l'hanno accolto con un boato, veramente mi sono emozionata lì. Per quanto riguarda Lucca, su qualche errore forse qualcuno, una piccola parte, qualche fischietto l'ha fatto, però ho apprezzato che invece è stato comunque applaudito, perché il ragazzo è in evidente difficoltà, lo ha detto anche il mister in conferenza stampa, quindi non ha bisogno assolutamente di fischi da parte dei tifosi, ha bisogno che anche i tifosi siano dalla sua parte, perché i compagni lo sono, l'allenatore lo sono, e ha bisogno di supporto, quindi è giusto così.
5: Senti Sara, nel salutarti un'ultima te la faccio sulla partita di martedì, ci proiettiamo alla sfida con il Villarreal in Spagna di Champions League, ti aspetti un Napoli frizzante come quello visto ieri sera?
15: Me lo aspetto, perché Napoli deve seguire la traccia seguita ieri, presa ieri sera, è giusto che sia così, bisogna iniziare anche a ingranare in Champions League, l'ha detto il tecnico, sono necessari questi 6 punti contro Villarreal e Bodo, quindi assolutamente penso che possa esserci un Napoli così, perché ho visto proprio un cambiamento proprio di atteggiamento subito del Napoli dopo questa lunga sosta, quindi anche in Champions sicuramente sarà così.
5: Grazie alla collega di Calcio Napoli 1926 Sara Ghezzi per essere stata con noi. Ciao Sara.
6: Ciao Sara, grazie. Buona domenica.
15: Grazie, ciao, buona domenica.
5: Grazie e buona domenica. Allora facciamo così, continuiamo ad ascoltare i protagonisti del match di ieri, ascoltiamo Calò del Frosinone, tra l'altro giocatore molto interessante e fantacalcisticamente parlando molto ingaggiato dai fantallenatori.
6: Molto bene contro il Como lui.
5: Esatto, ascoltiamo le sue parole, poi torniamo, le commentiamo in studio ancora con i nostri ospiti, poi ascoltiamo ancora l'allenatore del Frosinone, ma adesso Calò.
16: Roberto Monforte di Today, se un po' ho imparato a conoscere Giacomo Calò, sono certo che questa sera Calò è molto arrabbiato, e quindi devo chiedere perché Calò è arrabbiato questa sera, al di là del risultato ovviamente.
17: No, solo per risultato, poi insomma sicuramente perdere non è mai bello, però sappiamo che abbiamo perso, diciamo, alla maniera nostra, mettiamola così, e preferisco perdere così, però cercando sempre di giocare la nostra partita.
18: Giacomo, buonasera, Giorgio Stirpe. Volevo capire perché non abbiamo ben compreso se il rigore ci fosse, se fosse un rigorino o quant'altro. Dal campo, tu come lo hai visto, se sei riuscito a vederlo chiaramente?
17: A rivederlo non l'ho rivisto, dal campo ero abbastanza lontano, quindi non so, però ho visto l'arbitro proprio convinto, quindi non l'hanno anche richiamato al VAR, quindi insomma penso ci sia, non, insomma era convintissimo lui, quindi.
19: Ciao Giacomo, Max Marzini di Radio Cassino. Il rigore ha cambiato la matematica della partita, eravate passati, come diceva anche il mister, dall'esaltazione del rigore parato da Lorenzo al gol segnato, quindi il gol avete preso perché eravate un attimo così frastornati, perché prendere due gol in cinque minuti sicuramente ha cambiato il corso della partita. Grazie.
17: Sì, sicuramente il rigore parato ci poteva dare un po' più di energia, anche perché abbiamo sofferto un po' l'inizio, i primi 5-10 minuti, poi ci siamo assestati, e rigore parato e poi ribattuto col gol sicuramente ci ha tolto qualcosa, poi abbiamo cercato di rifar gol ma l'abbiamo preso, quindi insomma in quell'attimo di 10 minuti siamo andati in difficoltà e l'abbiamo pagato tutta la partita.
20: Giacomo, ciao, qui in Piccionaia, Nicola compagno di Radio Day. Si ritorna in campo già venerdì contro il Sassuolo, quindi voltare pagine e riprendere subito il cammino.
17: Sì, quello assolutamente, insomma, come ho detto prima, noi siamo questi, giochiamo in questo modo, oggi è andato così, in altre partite ci ha dato beneficio e insomma sono arrabbiato sì, ma comunque consapevole di quello che ha fatto la squadra.
21: Grazie.
17: Niente.

0: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
1: La più dolce delle tradizioni, le delizie al limone, pan di Spagna, crema pasticcera e salsa con bucce di limone Costa d'Amalfi IGP.
0: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
1: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
0: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
2: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Sceglici anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
3: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Per costruire insieme il futuro, una scelta alla volta. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E con il super concorso Deco vinci 20 Fiat 500, 20 Honda SH e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
4: Password errata. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
5: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te.
6: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, via Enrico Fermi 87, Cardito.
7: Kiss Kiss Napoli, giga illimitata di calcio, senza costi di attivazione.

0: Eccoci, ben ritrovati. 12:30 in punto in questo momento, infatti stava anche per iniziare Como Roma. Cara Susi, di nuovo ben ritrovata, buona domenica.
1: Buona domenica a te, buona domenica a tutti i radioascoltatori di Kiss Kiss Napoli.
0: Andiamo al telefono, con noi c'è il collega Pasquale Giacometti. Ciao Pasquale,
1: ciao,
0: come
1: Pasquale,
0: stai?
1: Buongiorno.
2: Ciao ragazzi, buongiorno e buona domenica, tutto bene, grazie.
0: Caro Pasquale, allora, che Napoli hai visto ieri? Perché effettivamente stiamo tessendo le lodi di questo Napoli di Massimo. Il collega Pasquale Giacometti, ciao Pasquale,
1: ciao,
0: come
1: Pasquale,
0: stai?
1: Buongiorno.
2: Ciao ragazzi, buongiorno e buona domenica, tutto bene, grazie.
0: Caro Pasquale, allora, che Napoli hai visto ieri? Perché effettivamente stiamo tessendo le lodi di questo Napoli di Massimiliano Allegri, che per la prima volta in questa stagione ci ha veramente convinto.

0: se quello del Neo del primo tempo, si poteva fare meglio in tanti contropiedi che ha avuto il Napoli di Allegri. Nella ripresa non mi era piaciuto il fatto che si fosse abbassato troppo il Napoli, si è schiacciato davanti alla propria area, l'ha accolto negli ultimi 30 metri, poi però l'ha spiegato Allegri, è stata una scelta dovuta anche alle condizioni al momento non ottimali di gran parte dei calciatori della rosa, molti sono infortunati come sappiamo, altri sono tornati poi nel corso della settimana dagli impegni con la nazionale e tanti hanno giocato anche 4 partite su 4, quindi le forze erano quelle che erano. Allegri ha spiegato che lui a suo avviso, tenendo la squadra così bassa ed racchiusa, si fa meno fatica e quindi insomma quella è stata la sua idea per provare a risparmiare qualche energia in vista del Tour de Force al quale poi il Napoli dovrà prendere parte nel corso delle prossime settimane. È stato sicuramente un Napoli convincente, bisogna ripartire assolutamente da qui con questa ferocia, con questa voglia di andarsi a prendere il risultato fin dall'inizio e probabilmente anche con questo sistema tattico che la squadra conosce bene perché lo stesso lo utilizzava anche lo scorso anno e che forse mette in tanti calciatori nelle condizioni di esprimere al meglio le proprie qualità. Forse De Bruyne non ce l'aspettavamo così come dire, dominante a metà campo, però è un giocatore di qualità e classe sopraffina e quando è in condizione, come lo è in questo periodo, lo fa vedere in qualsiasi zona del campo che calpesta, poi ci mette quella classe superiore e ti risolve le partite.
1: Assolutamente. Arrivano tanti messaggi, Pasquale, al 342-00-00100. Ne approfitto, ti giro una domanda da parte di Biagio che ci scrive da Scafati. Buongiorno e buona domenica. È vero che non bisogna buttare la croce addosso a Lucca, ma avete visto in due azioni come nettamente indeciso non sapeva cosa fare? E sul terzo gol di De Bruyne, nonostante fosse entrato da poco, KDB è stato più veloce entrando in area?
0: Quello di Lucca è forse il vero neo della gara di ieri. È un calciatore che in questo momento è in difficoltà, non è in fiducia, lo stesso Allegri ieri ha più volte mandato un appello dicendo di dover stare vicino a questo calciatore perché io credo che anche lui abbia la sensazione di quanto in questo momento Lucca sia in difficoltà e quindi si sta cercando in tutti i modi di provare a ridargli fiducia. Ieri c'è stata un'immagine a fine gara che non è stata vista dalle telecamere, però io l'ho notata quando c'è stato il triplice fischio, sai, sì. Sul 3-0 dovevi pensare che tutti fossero a festeggiare. Lucca invece era arrabbiatissimo e ha iniziato a prendere a calci delle bottigliette a bordo campo. E quello è per me il segnale di come il calciatore in questo momento si è arrabbiato con se stesso, chiaramente, perché poi ieri a un certo punto il pubblico ha anche iniziato ad applaudirlo quando ha fatto il recupero difensivo, quindi qualcosa da parte anche dei tifosi si prova a fare per stargli vicino, però poi ci deve mettere tanto del suo. È evidente che è un calciatore che rispetto agli altri ha forse qualcosina in meno anche dal punto di vista tecnico, lo paga, lo sente e forse lo subisce. E devo dire che è stato sicuramente è stato l'unico neo di una partita pressoché perfetta.
2: Grazie Pasquale per essere stato con noi, un abbraccio.
1: Ciao Pasquale, grazie.
0: Buona domenica.
2: Grazie a Pasquale Giacometti per essere stato con noi. Continuiamo a sentire le parole dei protagonisti. Dopo c'è il filo diretto, 081-546-6873 in chiusura di questa puntata di Sunday Sport. Nel frattempo è cominciata come Roma, 2 minuti sul cronometro, il parziale è fermo sullo 0-0 e ascoltiamo l'allenatore del Frosinone, Alvini.
3: Buonasera, iniziamo con le domande.
4: Roberto Monforte, Radio Day. Buonasera mister.
5: Buonasera.
4: A me non va di cercare alibi, quindi almeno io non voglio parlare del rigore, molto dubbio, eventualmente lo fa lei. Però devo chiederle, è evidente che questa sera, detto dell'avversario, della qualità dell'avversario che c'era di fronte, a noi qualcosa è mancato. Dove siamo mancati o in che cosa siamo mancati, secondo lei?
5: La vittoria del Napoli è una vittoria meritata. Nel punteggio forse più ampio di quello che poi il campo può l'aver espresso. Noi abbiamo fatto una partita dove potevamo fare meglio le scelte finali negli ultimi 25 metri, perché nel momento che la partita l'avevamo

0: Era in bilico a metà del primo tempo. Siamo arrivati tante volte là e alcune scelte non sono state così efficaci per quello che possiamo fare. E anche nel secondo tempo potevamo riaprirla. Questo è stato sicuramente sarà un passaggio per poter migliorare quello che possiamo fare. Ma ripeto, non è una partita che mi lascia spunti positivi e negativi. È una partita che nel percorso ti dà la possibilità di lavorare su quello che puoi migliorare.
1: Mister, buonasera, Giovanni Giuliani dell'Universo. Le chiedo un giudizio sulla prestazione di Raimondo. Ha avuto dei problemi, ha recuperato, lei l'ha schierato dall'inizio in un campo difficile come quello del Maradona. Che prova le ha offerto l'attaccante?
0: Devo solo ringraziarlo per essere stato in campo 65 minuti. Bob c'è che è arrivato ieri, fatto un allenamento e anche lui non era al 100%. Posso solo ringraziarlo e sono contento di quello che ha fatto. Parliamoci chiaro, contro una difesa da Champions, contro giocatori come Rachmani, come Rafa Marin, per le condizioni in cui non allenandosi con noi da 20 giorni non c'è niente da dirgli, assolutamente.
2: Mister, Nicola Compagnoni, Radio Day. Si è molto discusso di questa sosta prolungata per le nazionali. Che Frosinone ha ritrovato e come ha lavorato con i ragazzi che invece sono rimasti a Frosinone? Grazie.
0: Bene, il lavoro è stato fatto, ma anche nella prestazione di oggi ci sono state cose da analizzare e da migliorare. La sosta lunga c'è per tutti. Secondo me 4 partite in 10 giorni nei nazionali sono esagerate da questo punto di vista. Mi sembra che sia un po' il giudizio, ma io non posso decidere in questo. Noi abbiamo lavorato bene, da questo punto di vista niente da dire.
3: Ciao mister, buonasera, Giorgio Stirpe. Lei ad inizio di secondo tempo è passato al 3-4-3, poi a un certo punto è tornato al 4-2-3-1. Non le è piaciuto qualcosa in precedenza con il modulo che insomma non vediamo spesso a Frosinone, oppure c'erano altre spiegazioni?
0: No, siamo andati bene con... Anzi, primi noi abbiamo fatto, siamo ritornati 4-2-3-1, i numeri contano poco. I numeri contano poco perché il calcio oggi è molto dinamico e quindi ci sono, per capirci, no, loro il Napoli ha cambiato e noi siamo andati sui riferimenti in maniera diversa. Ma noi, i numeri per noi non contano, perché noi possiamo giocare in 1900. Quello che contano sono i principi di gioco. I principi di gioco. Noi sappiamo cosa fare in qualsiasi modo una squadra si metta. E quindi oggi abbiamo fatto determinate cose. No, siamo andati bene. Ripeto, la mia analisi dove dobbiamo migliorare, possiamo migliorare oggi, è nelle scelte finali negli ultimi 25 metri. Lì abbiamo fatto scelte meno efficaci di quello che sappiamo fare, e poi dal punto di vista tattico altre cose, che quelle sono cose da spogliatoio.
4: Buonasera mister, Max Marzilli, Radio Cassino. Cosa ha detto ai ragazzi al rientro negli spogliatoi? Perché li abbiamo visti abbastanza abbattuti, perché è una sconfitta. Volevo sapere cosa ha detto la prima cosa ai ragazzi.
0: Ma il Frosinone sta facendo un percorso.
4: Assolutamente sì, ci mancherebbe altro.
0: Ed è venuto a Napoli oggi a giocarci una partita a viso aperto. Con coraggio, con foglia.
4: Quindi li ha rincuorati praticamente, perché li abbiamo
0: ho
4: visti.
0: Ho scritto nella lavagna solo una cosa: unione, avanti tutta.
4: Esatto.
0: Non è certo una sconfitta a Napoli che pregiudica un percorso fino ad oggi estremamente positivo.
4: Assolutamente.
0: E per quello che è il tuo campionato.
4: Esatto.
0: Assolutamente.
4: Conosciamo le nostre.
0: Avanti nel lavoro.
4: Complimenti.
0: Nel miglioramento che possiamo fare e nel percorso, nelle idee che abbiamo. Io oggi avevo caldo, davvero.
5: Buonasera mister, Napoli Magazine. Io parto proprio da questo perché il percorso del Frosinone è importante. Siete una squadra neopromossa che però arriva al Maradona con 3 punti di vantaggio sul Napoli, avanti in classifica, quindi insomma è anche l'approccio, immagino, dal punto di vista psicologico per i suoi ragazzi è stato diverso. E ecco, una gara che il Frosinone ha affrontato bene, forse ci sono stati quei 3 minuti in cui ha subito 2 gol e poi da lì è cambiato tutto. Dove stava mettendo in difficoltà il Napoli? E poi anche le volevo chiedere un parere su questa stagione del Napoli, dove il Napoli insomma ha iniziato con qualche difficoltà.
0: Guardi, mi è stata chiesta già prima sulle 3 squadre che the big che abbiamo incontrato, Juventus, come Napoli, e le rispondo anche a lei dicendo che secondo me sono 3 grandi squadre che lotteranno per i loro obiettivi, e quindi sicuramente insieme all'Inter e alla Roma saranno squadre che faranno un campionato di vertice. Naturalmente l'impatto col Maradona può essere stato da un certo punto di vista nostro un pochino difficile, perché i primi minuti abbiamo subito l'impatto, ma poi siamo venuti fuori, abbiamo fatto bene, e nel momento che la partita la potevamo anche mandare dalla nostra parte abbiamo preso il rigore. Questo sicuramente nella squadra che abbiamo, nel percorso, nella squadra giovane, ci sta che sia un miglioramento da poter fare, ed è questo sicuramente il miglioramento in certi tipi di partite come quelle di oggi, che poi ti portano a poter avere la speranza di poterti salvare, di poter lottare per quello che è l'obiettivo nostro. Parliamoci chiaro.
3: Mister, buonasera. Se deve prendere un aspetto positivo da cui ripartire domani, al di là della grande prestazione, insomma, di quanto fatto, che cosa sceglie? E poi le volevo chiedere, dato che ha detto proprio che abbiamo subito gol nel momento in cui potevamo anche segnare, no? Le chiedo, il rigore ha secondo lei indirizzato la gara, al netto poi di un 3-0, insomma,
0: chiaro. Ma è logico che sicuramente il rigore ti cambia, lo para, c'è l'esaltazione del momento, poi viene ritirato, prendi gol. Sicuramente sono attimi che poi influiscano sulla partita. Ma noi, ripeto, io non parlo di grande, assolutamente, per me è stata una prestazione dove ci sono stati degli errori che di solito noi non commettiamo e dove ci sono state delle cose buone. Una prestazione che permette a me, al mio staff, di lavorare su quelli che sono i miglioramenti da fare, e ce ne sono.
6: Mister, ciao. Vincenzo Capano, Corriere Azzurro. Ti volevo chiedere, verso la mezz'ora del primo tempo, sugli sviluppi di un calcio d'angolo abbiamo visto che ha lasciato 2 giocatori a ridosso del centrocampo. Il Napoli non ha chiuso l'azione, siete ripartiti in contropiede e vi siete trovati in una situazione di 3-2. Ti volevo chiedere come nasce questa situazione e questa gestione del calcio d'angolo.
0: Vede, la partita era 0-0, abbiamo avuto in quei momenti lì diverse situazioni per poter far male, e quella che lei mi ha sottolineato ora, l'ho ben chiara, nasce da un lavoro. Tutto quello che tu fai nasce da un lavoro in settimana, dal lavoro che tu fai, dalla quotidianità degli allenamenti. Tu non vedi mai un miglioramento da un giorno a un altro, lo vedi con il tempo, e anche la scelta improvvisa di lasciare 2 alti, cosa che prima non abbiamo fatto, è dovuta anche all'interpretazione dei giocatori. Ripeto, nella partita di stasera, nella vittoria del Napoli, come ho ripetuto, meritata, ci sta la mia amarezza nelle scelte che abbiamo sbagliato nel momento importante, in alcune scelte sbagliate di passaggi nel mezzo al campo, e quando tu sbagli concedi la palla al Napoli, a giocatori di qualità, poi la perdi la partita. Ecco, lì ti arrabbi e lì devi fare un miglioramento. Poi come atteggiamento, come voler riprendere la partita, poco da rimproverare, poco, perché te la sei giocata, punto. Forse il terzo gol potevamo non prenderlo, ma quella, la partita te la sei giocata.
5: Grazie e buonanotte a tutti.
0: Grazie, è stato un piacere, buonasera.
7: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da 3 generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. È il momento di cambiare tecnologia. Con i Tecno Incentivi di Euronics Tufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice Samsung 10 kg classe A, 399 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
8: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
9: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole Sofà trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Approfitta del tasso zero e ritiro gratuito del tuo vecchio divano. Più comfort, meno pensieri. Scopri tutte le novità su delsolesofà.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
10: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
11: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
12: Eccoci, eccoci. Rush finale, dopo aver ascoltato le parole di Massimiliano Alvini, allenatore del Frosinone, rush finale della terza ed ultima ora di Sunday Sport. Il filo diretto 081-546-6873, Susi.
13: E il numero WhatsApp 342-00100, mi ero messo 20 per i vostri messaggi WhatsApp. Ne leggo uno che riguarda sempre Lorenzo Lucca. Ci Vai. Scrive, non si è firmato, vabbè, ma come si narra che i tifosi sono tutti contro Lucca e le sue prestazioni dipendono dall'ambiente? E ora devo sentire la testimonianza di un tifoso sullo stadio che afferma invece che hanno sostenuto Lucca e che era arrabbiato con se stesso, mentre queste analisi non vengono sottolineate dagli esperti che invece puntano il dito contro la tifoseria. Tutto molto atipico, ma ok, siamo abituati ai commenti degli esperti. Non era un tifoso innanzitutto prima, ma era il collega Pasquale Giacometti che ci raccontava degli applausi nei confronti di Lucca e anche della sua reazione al termine della partita. Io in realtà un po' di domande su questi applausi nei confronti di Lucca avrei voluto farle, perché molti ieri sera ci hanno raccontato di applausi ironici nei confronti del calciatore, e io a questi applausi ironici in realtà a malincuore dico che ho avuto modo di assistere quando eravamo in ritiro quest'estate a Di Maro. E poi dice: puntare il dito contro la tifoseria? No, nessuno punta il dito contro la tifoseria, semplicemente noi sosteniamo, diciamo che bisogna sostenerlo il ragazzo, così come bisogna sostenere tutti i calciatori del Napoli, soltanto questo.
12: È vero, è proprio così. Allora, minuto 16 del primo tempo tra Como e Roma, il parziale è ancora sullo 0-0. Segnalo una grandissima occasione, due grandissime occasioni per la Roma, una con Dybala tu per tu con il portiere, con tra l'altro palla anche sul sinistro, e ha diciamo consegnato la palla nelle mani di Butez. Un'altra è di Pellegrini con un gran bel tiro da fuori area, dopo una bellissima azione della Roma si schianta sul palo la palla di Pellegrini. Meglio la Roma che il Como in questi primi 16 minuti, con Gasperini che ovviamente è infuriato per le occasioni sbagliate dalla Roma. Però una Roma che sta giocando la sua partita a testa alta in questa prima frazione di gioco, e devo dire la verità, è una Roma che continua a sorprendere. Poi vedremo che come finirà la partita. Io mi iscrivo al partito di Paolo Del Genio,
13: pareggio.
12: Dico che il pareggio è sempre la soluzione migliore. Arriva quest'altro messaggio: grande Napoli, finalmente speriamo non sia la classica rondine che non fa primavera, ci scrive Luigi da Shefford. Susi,
13: lo speriamo ovviamente, però dobbiamo pensare in questo caso step by step, quindi partita dopo partita. Siamo contenti, soddisfatti e felici del risultato di ieri, ripeto, non soltanto di risultato Gianluca, ma anche della prestazione, delle scelte di Allegri, dell'atteggiamento che ha avuto la squadra in campo. C'è fiducia, perché bisognava ritrovare questa fiducia, no? Soprattutto per quella che è stata poi l'ultima partita prima della sosta. C'è stato modo di lavorare, c'è stato modo di ritrovare alcuni giocatori, contenti del rientro di McTominay, anche se al momento ho soltanto 20-30 minuti da poter sfruttare in campo. Pensiamo partita dopo partita. Io non credo che sia la classica rondine che non fa primavera, è un Napoli che ieri mi ha convinto, sono convinta che martedì vedremo lo stesso atteggiamento in Champions.
12: E martedì ci sarà la giornata di Champions League, come ci diceva la nostra Susi Fiorillo. Nel frattempo io vi continuo a leggere quello che è il calendario di giornata in Serie A, con Como Roma che in questo momento è sullo 0-0 al minuto numero 18. Poi ci sarà Lazio Monza alle 15, alle 15 sempre ci sarà Lecce Bologna, Sassuolo Milan alle 18 e Cagliari Juventus alle 20:45. In questo momento azione molto pericolosa del Como, che però non trova la rete per una grande azione difensiva di Mancini. Poi domani chiudono il turno Atalanta Venezia alle 18:30, alle 20:45 Torino Udinese. Si tornerà in campo la settimana prossima, come ben sapete il Napoli giocherà sabato 17 alle ore 15 in casa del Venezia, ma prima c'è la Champions League e la sfida, come dicevamo poco fa, contro il Villarreal. Molto bene, siamo arrivati alla fine di questa puntata di Sunday Sport, dove abbiamo rivissuto tutte quelle che sono state le emozioni della sfida di ieri tra Napoli e Frosinone. Noi vi diamo appuntamento a domani con i nostri appuntamenti sportivi. Grazie a Simone Zigzag Zagaria, che ha curato la regia, la parte tecnica.
13: Zigzag.
12: Zigzag, io lo chiamo così, è il suo nome d'arte. Da Gianluca Miranda
13: e da Susi Fiorillo
12: è veramente tutto, e noi vi auguriamo una buona domenica sempre qui su Kiss Kiss Napoli. Tra pochissimo un disco, poi le ultime notizie, e vi auguro un buon fine settimana e ci diamo appuntamento ovviamente come sempre a domani. Ciao a tutti.

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
2: Buon pomeriggio e buona domenica da Gianluca Miranda. Si chiamava Greta Starita, aveva 33 anni, la donna di Piano di Sorrento, morta dopo essere stata dimessa dall'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. Insieme a lei è deceduta anche la bimba che portava in grembo da 7 mesi, come raccontato dai colleghi del Fatto Quotidiano. La 33enne insegnante di Pilates si era recata in ospedale per dolori lancinanti al grembo. Dopo la visita i medici avrebbero deciso di dimetterla dopo una serie di controlli. Poche ore dopo però una nuova crisi e la perdita di coscienza hanno indotto i familiari a riportarla in pronto soccorso. Nonostante il ricovero in terapia intensiva, la situazione è precipitata in poco tempo. Prima sarebbe morta la bimba, poi Greta. I familiari hanno presentato una denuncia alla polizia e alla procura di Torre Annunziata, che ha aperto un fascicolo per capire se ci sono stati errori di valutazione nel dimettere la paziente al suo primo arrivo al San Leonardo. Secondo quanto raccontato, la donna avrebbe accusato forti dolori tra venerdì 9 e sabato 10 ottobre. Gli inquirenti hanno disposto il sequestro delle salme, sulle quali saranno effettuati gli esami autoptici. Ha raccontato di essere stato ferito alla schiena da uno sconosciuto, il 16enne, che da mezzanotte è ricoverato presso l'ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli e trattenuto in osservazione. Il minore non è in gravi condizioni, non è ritenuto in pericolo di vita ed è stato ricoverato in codice arancione. Trattenuto sotto osservazione dai sanitari in via precauzionale, sul caso indaga la polizia di Stato. Con le prime informazioni raccolte dagli agenti, stando al suo racconto, il 16enne sarebbe stato ferito alle spalle da una coltellata mentre era a piedi in vico carceri San Felice nei pressi di Piazza Dante. A colpirlo uno sconosciuto, che poi si è dato alla fuga. Gli agenti dell'ufficio prevenzione generale della questura di Napoli stanno verificando la versione fornita per risalire all'aggressore. Ancora la cronaca: questa notte i carabinieri della sezione radiomobile di Torre del Greco sono intervenuti in via Falanga numero 9 per l'esplosione di colpi d'arma da fuoco. Diversi proiettili sparati contro una Lancia Musa parcheggiata in strada. Avviate le indagini per chiarire dinamica e matrice. Il sospetto è che possa essere stato un messaggio rivolto al titolare della vettura. Rilievi a cura del nucleo investigativo di Torre Annunziata. Indagini ovviamente sono in corso. La chiusura con lo sport, il calcio: il Napoli riparte con il piede giusto dopo la lunga sosta per le nazionali, battendo per 3-0 il Frosinone al Maradona. Allegri schiera un 3-4-2-1 con De Bruyne in mezzo al campo accanto a Lobotka. Proprio il belga, il grande protagonista di serata, aprendo e chiudendo le marcature. In mezzo il gol di Noah Lang. Al 60° minuto c'è il ritorno in campo tanto atteso di Scott McTominay. Lo scozzese fa il suo ingresso in campo entrando al posto di Neres. Azzurri che tornano alla vittoria dopo il pareggio in casa della Fiorentina avvenuto prima della super sosta per le nazionali e che torneranno in campo martedì prossimo in Champions League in casa degli spagnoli del Villarreal. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'ascolto e buona domenica.

0: Password errata. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
1: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te.
2: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, via Enrico Fermi 87, Cardito.
3: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
4: Una specialità, il dolce d'Amalfi, un cake morbido, profumato, con intenso gusto di mandorle e di limoni Costa d'Amalfi IGP.
3: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
4: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori bar e caffetterie.
3: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
5: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Sceglici anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
6: Attenzione detective, c'è un caso da risolvere nei supermercati Pro 7.
7: 5 super ricercati si sono nascosti tra gli scaffali e tu puoi aiutare il detective prodotto a scovarli. Nei supermercati Pro 7, fino al 30 ottobre, partecipa al grande concorso I Super Ricercati. In palio un montepremi di 50.000 euro in gift card Pro 7. Entra in azione, scopri tutti gli indizi nei supermercati Pro 7 e prova a vincere. Scopri di più su pro7.it.
8: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Attenzione, detective! C'è un caso da risolvere nei supermercati Pro 7.
1: 5 super ricercati si sono nascosti tra gli scaffali e tu puoi aiutare il detective prodotto a scovarli. Nei supermercati Pro 7, fino al 30 ottobre, partecipa al grande concorso I Super Ricercati. In palio un montepremi di 50.000 euro in gift card Pro 7. Entra in azione, scopri tutti gli indizi nei supermercati Pro 7 e prova a vincere. Scopri di più su pro7.it.
2: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
3: Le torte, la più dolce delle tradizioni, torta panarea, i tre cioccolati, tortantò e tante altre dolci creazioni.
2: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
3: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
2: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
4: È il momento di cambiare tecnologia. Con i Tecno Incentivi di Euronic Stufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Smart TV Samsung 85 pollici 4K Ultra HD 749 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronic Stufano. Euronics, un mondo più avanti.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
1: Ma dove vai vestito così?
0: A pescare la spesa.
1: Sempre il solito esagerato.
0: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
2: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
3: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
4: Password errata. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
5: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te.
6: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, via Enrico Fermi 87, Cardito.
7: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
8: Kiss Kiss Napoli.
9: Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
8: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Per costruire insieme il futuro, una scelta alla volta. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E con il super concorso Deco vinci 20 Fiat 500, 20 Honda SH e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
1: CF Cerciello Auto, Super Promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1.048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
2: Super Promo 48, Cerciello Auto.
1: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
3: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da 3 generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
4: È il momento di cambiare tecnologia. Con i Tecno Incentivi di Euronics Tufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice Samsung 10 kg classe A, 399 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
5: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
6: Ma dove vai vestito così?
5: A pescare la spesa.
6: Sempre il solito esagerato.
5: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
7: Il supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
8: Kiss Kiss Napoli.
9: Sole 365. La spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
8: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.

0: il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole Sofà trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Approfitta del tasso zero e ritiro gratuito del tuo vecchio divano. Più comfort, meno pensieri. Scopri tutte le novità su delsolesofà.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
1: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
2: Le torte, la più dolce delle tradizioni. Torta Anastasia, Cinque Sensi, Dolce Passione Cilentana e tante altre dolci creazioni.
1: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
2: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
1: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
3: È il momento di cambiare tecnologia. Con i Tecno Incentivi di Euronic Stufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Smart TV Samsung 85 pollici 4K Ultra HD 749 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronic Stufano. Euronic, un mondo più avanti.
4: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da tre generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Attenzione, detective. C'è un caso da risolvere nei supermercati Pro 7.
1: 5 super ricercati si sono nascosti tra gli scaffali e tu puoi aiutare il detective prodotto a scovarli. Nei supermercati Pro 7, fino al 30 ottobre, partecipa al grande concorso I Super Ricercati. In palio un montepremi di 50.000 euro in gift card Pro 7. Entra in azione, scopri tutti gli indizi nei supermercati Pro 7 e prova a vincere. Scopri di più su pro7.it.
2: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
3: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliti anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
4: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Per costruire insieme il futuro, una scelta alla volta. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E con il super concorso Deco vinci 20 Fiat 500, 20 Honda SH e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su eniplenitude.com. Eni per l'Italia.
1: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: CF CCL Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
1: Super promo 48, CCL Auto.
0: Anche domenica mattina, a Somma Vesuviana e Baiano.
2: Attenzione detective, c'è un caso da risolvere nei supermercati Pro 7.
3: 5 super ricercati si sono nascosti tra gli scaffali e tu puoi aiutare il detective prodotto a scovarli. Nei supermercati Pro 7, fino al 30 ottobre, partecipa al grande concorso I Super Ricercati. In palio un montepremi di 50.000 euro in gift card Pro 7. Entra in azione, scopri tutti gli indizi nei supermercati Pro 7 e prova a vincere. Scopri di più su pro7.it.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: È il momento di cambiare tecnologia. Con il Tecno Incentivi di Euronics Tufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice Samsung 10 kg classe A, 399 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: Password errata. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
2: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te.
3: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, via Enrico Fermi 87, Cardito.
4: Kiss Kiss Napoli.
5: Sole 365. La spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Sceglici anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
1: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Per costruire insieme il futuro, una scelta alla volta. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E con il super concorso Deco vinci 20 Fiat 500, 20 Honda SH e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
3: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
4: La più dolce delle tradizioni, torta ricotta e pere, l'originale, biscotto alle nocciole, crema di ricotta mantecata e cubetti di pere Williams.
3: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
4: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
3: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
5: È il momento di cambiare tecnologia? Con i Tecno Incentivi di Euronics Tufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Smart TV Samsung 85 pollici 4K Ultra HD 749 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
1: Ma dove vai vestito così?
0: A pescare la spesa.
1: Sempre il solito esagerato.
0: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
2: Il supermercato del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
3: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
4: Attenzione detective, c'è un caso da risolvere nei supermercati Pro 7.
5: 5 super ricercati si sono nascosti tra gli scaffali e tu puoi aiutare il detective prodotto a scovarli. Nei supermercati Pro 7, fino al 30 ottobre, partecipa al grande concorso I Super Ricercati. In palio un montepremi di 50.000 euro in gift card Pro 7. Entra in azione, scopri tutti gli indizi nei supermercati Pro 7 e prova a vincere. Scopri di più su pro7.it.
6: Password errata. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
7: Parola chiave: Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te.
8: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, via Enrico Fermi 87, Cardito.
9: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Prendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Sceglici anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
1: Password errata. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
2: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te.
3: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, via Enrico Fermi 87, Cardito.
4: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole Sofà trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Approfitta del tasso zero e ritiro gratuito del tuo vecchio divano. Più comfort, meno pensieri. Scopri tutte le novità su delsolesofà.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
5: È il momento di cambiare tecnologia. Con i Tecno Incentivi di Euronic Stufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice Samsung 10 kg classe A, 399 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronic Stufano. Euronic, un mondo più avanti.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
1: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliti anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
2: Kiss Kiss Napoli.
1: Sole 365. La spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
2: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte

0: CF Cerciello Auto. Super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare. 3 anni di assicurazione furto incendio. 3 anni di garanzia in omaggio.
1: Super promo 48. Cerciello Auto.
0: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
2: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
3: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
4: La più dolce delle tradizioni, le delizie al limone, pan di Spagna, crema pasticcera e salsa con bucce di limone Costa d'Amalfi IGP.
3: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
4: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
3: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliti anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
1: Attenzione detective, c'è un caso da risolvere nei supermercati Pro 7.
2: 5 super ricercati si sono nascosti tra gli scaffali e tu puoi aiutare il detective prodotto a scovarli. Nei supermercati Pro 7, fino al 30 ottobre, partecipa al grande concorso I Super Ricercati. In palio un montepremi di 50.000 euro in gift card Pro 7. Entra in azione, scopri tutti gli indizi nei supermercati Pro 7 e prova a vincere. Scopri di più su pro7.it.
3: È il momento di cambiare tecnologia? Con i Tecno Incentivi di Euronics Tufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Smart TV Samsung 85 pollici 4K Ultra HD, 749 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
5: Let's go.

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte e infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da tre generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
1: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Per costruire insieme il futuro, una scelta alla volta. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E con il super concorso Deco vinci 20 Fiat 500, 20 Honda SH e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
3: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole Sofà trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Approfitta del tasso zero e ritiro gratuito del tuo vecchio divano. Più comfort, meno pensieri. Scopri tutte le novità su delsolesofà.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
5: Legendary Dance.
4: Legendary Dance, Kiss Kiss Napoli.

0: Attenzione, detective! C'è un caso da risolvere nei supermercati Pro 7.
1: 5 super ricercati si sono nascosti tra gli scaffali e tu puoi aiutare il detective prodotto a scovarli. Nei supermercati Pro 7, fino al 30 ottobre, partecipa al grande concorso I Super Ricercati. In palio un montepremi di 50.000 euro in gift card Pro 7. Entra in azione, scopri tutti gli indizi nei supermercati Pro 7 e prova a vincere. Scopri di più su pro7.it.
2: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
3: Ma dove vai vestito così?
2: A pescare la spesa.
3: Sempre il solito esagerato.
2: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
4: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
5: Password errata. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
6: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te.
7: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, via Enrico Fermi 87, Cardito.
8: È il momento di cambiare tecnologia. Con i Tecno Incentivi di Euronics Tufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice Samsung 10 kg classe A, 399 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
9: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
10: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.
11: Legendary Dance.
10: Legendary Dance. Kiss Kiss Napoli.

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
2: Legendary Dance.
1: Legendary Dance. Legendary Dance. Kiss Kiss Napoli.

0: ragazzi, bentornati a Momento Latino Hits.
1: Muy buenas tardes, mi gente, y está en sintonía con Momento Latino Hits, el party del fin de semana, directamente desde Miami con Oscar y Gino.
0: Da questa bellissima città, sempre piena di sole, piena di fiesta, piena di musica.
1: Bueno, sì,
0: ora, poi siamo arrivati quasi all'estate, no? Siamo quasi
1: bueno,
0: alla
1: notte, bueno,
0: no?
1: Tu sai che

0: veniteci a trovare, siamo nel casotto Momento Latino in diretta per raccontarvi chiaramente la top 20.
1: Sì, después que terminamos el programa los ofrecemos un pequeño aperitivo
0: ai bar che chiaramente sono alle nostre spalle. Ragazzi, partiamo con questa grande classifica, ma partiamo con la nostra top 20.
1: Con

0: Tropical.
1: Chiaramente una classifica mucho tropical, no? Siamo partiti inizialmente, questa classifica è stata un po' urbana, un po' tropical, adesso negli ultimi tempi abbiamo tantissime salse, tantissima bachata.
0: Sì, sì, depende de los periodos, cómo funciona la música allí, no, nosotros se lo tenemos que dar al público que nos escucha lo mejor.
1: Salutiamo Sandra, la nostra amica venezuelana che lavora qui ai bar Ocean Drive, che sempre ascolta Momento Latino, ma non solo, mette Momento Latino in filo di fusione del bar, e quindi la gente appena arriva, i turisti ascoltano non solo musica latina, ma ascoltano anche la nostra classifica.
0: Sì, sì, mi paisana Sandra, un saluto muy especial.
1: Andiamo avanti con la nostra super classifica numero 19, Jay Lopez
0: con Más Bella.

0: noche hasta la 1. Y en Miami, en Latinoamérica, desde las 6 a las 7 de la noche.
1: Chiaramente ascoltate Momento Latino, no? Siete in auto, state tornando da una bellissima cena, avete la vostra mujer, no? A fianco a voi, e che cosa fate? Ascoltate Momento Latino in Italia da mezzanotte a 1, mentre qui negli Stati Uniti dalle 18 alle 19.
0: La otra vez me llamó un colega de radio, sabe, Gianluca Mancheri, me dijo: Oscar, el Gino, salúdame a Gino, qué bello el programa, se me escuchó.
1: Salutiamo Gianluca, que insomma ha sempre ascoltato musica latina.
0: No, él le gusta bailar mucho.
1: Ti invitiamo a ascoltare Momento Latino. Salutiamo tutti gli amici che ascoltano Momento Latino, chiaramente salutiamo tutti i latini, cubani, venezuelani che ascoltano la nostra classifica, domenicani, ce ne sono veramente tanti. Tra cui salutiamo anche Jonathan, che settimana scorsa ha compiuto gli anni.
0: Ah sì, felicidades al loco.
1: Andiamo avanti con la grande classifica latina, siamo arrivati alla numero 18.
0: Y nos vamos con el colombianísimo.

0: Denzel è uno dei personaggi dell'anno, ma sicuramente ha aperto il Super Bowl, una delle cose, una delle manifestazioni più importanti qui negli Stati Uniti. Ma che cosa ha vinto Oscar? Che ci tiene molto a.
1: È il Grammy Awards.
0: È uno dei Grammy molto, uno dei premi molto importanti, chiaramente, che ha vinto un latino, no?
1: Un latino per prima vez.
0: E per la prima volta, chiaramente Bad Bunny sta avendo dei numeri altissimi, diventa sicuramente il personaggio della musica trap indiscusso, ma negli ultimi tempi il suo album abbiamo trovato anche qualche salsa.
1: Sì, salsa.
0: Lo aspettiamo
1: sì,
0: che sì, faccia
1: musica,
0: qualche baciata.
1: Musica particolare, come se decimo nosotros, sta rompiendo todo.
0: Andiamo avanti con Momento Latino, siamo arrivati alla numero 16.
1: Y nos vamos con Jay Alex con esa rica bachata, lo tenías callao.

0: questo è il momento Latino Hits, chiaramente momento Latino Hits è il pari del fin de semana, ma classifica redatta in collaborazione con Momento Latino Miami e Connessione Latina di New York, no? Abbiamo tanti dati, sì, no? Giusti, chiari, sì, perché tanti amici poi ci mandano tante canzoni e vorrebbero che le passassimo all'interno della classifica, ma non dipende da nosotros, bisogna avere dei grandi numeri.
1: Sì, claro, nosotros le damos lo nuevo, lo mejor, lo que se escucha a nivel mundial.
0: Andiamo avanti con la grande classifica latina, salutiamo ancora un altro amico, salutiamo Miguel Melchionda, il fratello di Oscar che ci sta ascoltando, salutiamo tutta la Planet Records che ci sta ascoltando, ascolta Momento Latino.
1: È il direttore della Planet, mio hermano.
0: Salutiamo Miguel che conosciamo da tantissimi anni, ma andiamo avanti con la nostra super classifica.

0: Maluma, no? Uno dei personaggi che ha avuto successo con Feliz Los Cuatro. Ti ricordi della canzone?
1: Sì, con questa ricca salsa.
0: Adesso è tornato ancora una volta un altro personaggio, uno dei personaggi importantissimi della musica urbana, e torna con questa salsa.
1: También hizo

0: cantante cubano fresco tipo son.
1: Ma veramente lui si riporta tutte le sue canzoni precedenti, sono tutti son. Sono molto moderni, chiaramente molto commerciali e diventano ballabili un po' per
0: sì,
1: tutti.
0: Sì, sì, sì, in toda la disco se baila su canzoni.
1: Ragazzi, chiaramente siamo nel gasotto qui di fronte a casa Versace, quindi se siete da queste parti o se state Ocean facendo Driver. Aperitivo su Ocean Drive, veniteci a trovare, siamo qui, Oscar, vi aspettiamo. Oscar ti è arrivato questa mattina in radio con la sua solita camicetta fiorata e i suoi pantaloncini corti, molto,
0: claro,
1: molto latino.
0: E poi non vamo per la playa.
1: Molto latino. Ti aspettiamo con un pappagallo sulle spalle la prossima puntata, giusto per rimanere in tema con la musica claro, latina. Claro.
0: Come sempre, latinissimo.
1: Andiamo avanti con Momento Latino, siamo arrivati alla numero 13.
0: Y nos vamos con Manuel Turizo, Por un pendejo no se llora. Otra

0: non tienes que llorar por una cualquiera.
1: Ma chiaramente non si piange, no, per una persona che non vale la pena.
0: Ah, sì, sì, sì, questa canzone.
1: Quante persone? La mia domanda è questa: quante persone hanno pianto per te, Oscar?
0: Ah, non sei, non
1: no,
0: sei.
1: No, no, po- poche.
0: No te lo vienen a decir, si lloraron por mí.
1: No, mi chiamavano in radio, vogliamo che Oscar cambi idea, vogliamo tornare.
0: Te chiamavano a te, a me no.
1: Tu sei amico di Oscar, parlaci tu.
0: Ah, bueno, tu come sempre, no?
1: Ma andiamo avanti con la vostra, ma andiamo avanti con questa grande classifica tropicale, chiaramente momento latino, il sabato e la domenica da mezzanotte a l'una in Italia e dalle 18 alle 19 qui negli Stati Uniti in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli con Gina e Oscar, chiaramente da Miami Beach. Numero 12.
0: Vamos con Randy Malcolm y Diana Fuentes con Química.

0: Cristina.
1: Infatti ragazzi, siamo arrivati al nostro momento storico dedicato alle canzoni che hanno fatto grande questa classifica tantissimi anni fa, e alla numero 11 troviamo il momento storico dedicato a uno dei personaggi di grande fascino della

0: merengue.
1: Mamma mia, che ricordi con questa canzone, veramente siamo tornati molto molto indietro nel tempo per ascoltare, per riascoltare questa canzone di Wild Wiz Guerra, che è stata la bilirubina, una delle canzoni mie preferite.
0: Anno 1990, se non mi equivoco, 91-92,
1: veramente sono stati i primi anni della musica latina, chiaramente anche in Italia, e Wild Wiz Guerra è stato un grandissimo condottiero, lo è ancora, chiaramente direttamente dalla Repubblica Dominicana. Lui è altissimo, eh?
0: Sì, sì, tu, bueno, tu sabes che in Italia quando si empezò a bailar la musica latina se bailava mucho el merengue.
1: Molto, molto il merengue. L'abbiamo visto da vicino, Wiz Guerra, come dicevo prima, è molto alto, è quasi, cioè, sarà 2 metri.
0: 2 metri.
1: 2 metri, eh? Sarà 2 metri, Wiz Guerra.
0: Sì, sì, sì. Está en tour en Europa, ¿sabes? También
1: próximamente,
0: en julio y agosto. Yo creo que lo voy a ver a Barcelona, me han invitado.
1: Molto bello, Wild Wiz Guerra, veramente molto, molto chic per gli amanti della musica latina di un certo livello.
0: Si no me equivoco, no está en Barcelona, está en Tarragona, cerca de Barcelona. Me han invitado.
1: Baci.
0: Claro, claro, me invitó una amiga.
1: Come sempre. Andiamo avanti con Momento Latino, numero 10, Bad Bunny.
0: Con Nueva York.

0: No me guantes, de ese me voy, ¿ok? Puerto Rico.
1: ¿Cómo va? Nosotros le damos solo calidad, música de verdad.
2: Bad Bunny torna chiaramente in classifica con vari brani, chiaramente questa nuova Yol che è stata ripresa dalla canzone del gran combo di Puerto Rico.
1: Sì, sì, Nueva York.
2: Nueva York, veramente è stata una bellissima canzone.

0: Vargas, che vivono qui a Miami.
1: Dantes Vargas, come si chiamava l'orchestra?
0: Cat Band. Ma Dante è stato un grandissimo, eccellente trombettista con suonare la Carusel, ha fatto tantissime cose importanti e ne approfitto, poi è un grandissimo amico.

0: Pues saludarla,
1: sí, saludo. Yo me acuerdo que ella vino cuando yo, en mis inicios de disc jockey en el 90, con el 89, estaba el Tropicana de Cuba. También trabajaba Vidalina, estaba en ese Tropicana de Cuba, estaba Lorenzo. Lorenzo, artisti. E stava Alberto Valdés.
0: Tanti artisti importanti che poi si sono trasferiti in Italia. Ma ne approfittiamo per salutare tutti gli amici che ascoltano Momento Latino, tutti i cubani, tutti i portoricani, dominicani, venezuelani, tutto il mondo, no? Che ascolta Momento Latino.
1: Sì, alla gente bella.

0: state ascoltando Momento Latino Hits, il pari del fin di settimana, chiaramente Gino Latino e Oscar per questa grandissima classifica latina. Ogni sabato e domenica da mezzanotte a l'una in Italia e dalle 18 alle 19 negli Stati Uniti. Quindi chiaramente in Italia che cosa state facendo? State andando a
1: comer, después que salieron de comer, están yendo para la discoteca.
0: Grandissima classifica latina. Ogni sabato e domenica da mezzanotte a l'una in Italia e dalle 18 alle 19 negli Stati Uniti. Quindi chiaramente in Italia che cosa state facendo? State andando
1: a comer. Después que salieron de comer, están yendo para la discoteca o están yendo para un local.

0: caldo. Abbiamo l'aria condizionata, chiaramente siamo freschi, vai, ventilati, però tra poco davanti a noi abbiamo questa bellissima spiaggia piena di turisti che arrivano da tutte le parti del mondo, questo mare azzurro che chiaramente ci porta un po' a fare un piccolo tuffo lì.
1: Dove è la playa?

0: pari e poi andrà a pari. Io veramente, ragazzi, farò un piccolo tuffo qui in questo oceano atlantico, che oggi c'è un mare bellissimo.
1: Sì, sì, calmo, calmo.
0: Calmo, senza squali. Li hai visti gli squali?
1: Sì, oggi no hai.
0: Senza squali, oggi no hai. Ma andiamo avanti con la classifica latina, siamo arrivati alla numero 5.
1: Vamos con Tekin della musica urbana Daddy Yankee junto all'argentino Bizarrap con musica sezione.

0: insieme a Bizarrap, insomma, belle cose, no? Questo ragazzo, questo DJ sta
1: preparando
0: molto bene, molto bene. Delle basi molto belle, chiaramente poi cantate, ragazzi.
1: Di giochi produttor.
0: Ecco, però cantate poi da Dianchi, cantati da Shakira, insomma. Non è che sta cantando un artista così, insomma è molto più facile, insomma, entrare in un mercato a livello mondiale. Andiamo avanti al momento latino, siamo arrivati alla numero 4.
1: Con Maite, con questa ricca

0: davanti agli occhi come quelle che ci stanno guardando adesso al di là del vetro, stanno aspettando che finiamo qui un momento latino. Cosa dici? Sei una bella ragazza, no? Diciamo noi in Italia, siamo, tu invece come ti vesti?
1: Vabbè, in spagnolo si dice mamacita. Bellissima, che mamacita sta passando. In napoletano io le dice bonanza.
0: Vabbè, questo è un po' in romano, chiaramente, non tanto in napoletano. Va bene, ragazzi, ma andiamo avanti con momento latino. Noi siamo quasi alla fine, infatti siamo arrivati alla numero 3, dove troviamo il grandissimo Marc Anthony insieme a Nati Peluso.
1: Como el idilio.

0: Bellissima questa canzone di Marc Anthony e Nati Peluso, una delle canzoni, non è una delle mie preferite, però insomma è una delle canzoni che sta funzionando moltissimo sui social, sui streaming, poi non per caso la canta Marc Anthony ed è un personaggio di primissimo livello a livello mondiale.
1: Claro, sì, tutto quello che hace Marc Anthony, come si può dire, è oro.
0: Andiamo avanti, numero 2 c'è il ritorno di Tito Nieves. Con

0: torna il Pavarotti della salsa, torna con tanti chili in meno perché l'abbiamo visto molto dimagrito.
1: Quando a su epoca lo chiamavano il gordito della salsa, ahorita io lo chiamo il flaco della salsa.
0: Tito Nieves direttamente da Puerto Rico. Lo incontrai a Puerto Rico tantissimi anni fa, lo incontrai in un hotel che stava giocando alla slot machine, stavo lì fermo. No,
1: bellissima persona, io también lo conocí muy humilde.
0: Molto,
1: bella persona.
0: Ma sono tutti molto umili, grandi artisti sono umili.

0: ultimamente in tour, anzi già sono in tour in tutti gli Stati Uniti, torneranno anche, arriveranno anche in Italia, quindi faranno Milano e Napoli.
1: Sì, in Europa mi pare che empieza il tour a fine di giugno.
0: Quindi troveremo anche questi due grandi artisti della Baciata, chiaramente un concerto da non perdere. E quindi chiaramente, ragazzi, con questa canzone Ai San Miguel abbiamo chiuso Momento Latino Hits.
1: Hasta luego, hasta la prossima, e sigan in sintonia con Radio Kiss Kiss.